parabola è che Dio ci tratta me e te in un modo personale, individuale, specifico. È essenziale notare in questa parabola che il padrone, oltre a cercare gli operai, andò ripetutamente in piazza a vedere chi aveva bisogno di lavoro. Alcuni erano pronti alle 6 di mattina, per altri quest'ora forse era un po' troppo presto e si presentarono invece alle 9. Per altri ancora, no, nemmeno le 9 era un orario adatto, ma erano pronti addirittura alle 3 di pomeriggio, oppure addirittura alle 5 di pomeriggio. E quel padrone torna a metà giornata, e torna dopo, e quasi alla fine di giornata, e li prende comunque. Non solo, poi li paga per l'intero giorno di lavoro, anche se avevano lavorato poche ore. Chiamata la ingiustizia questa? Ad alcuni piace interpretare questo testo per giustificare la cosiddetta conversione sul letto di morte. Tante volte ho sentito frasi del tipo: ma ora sono giovane, sono forte, ho la vita davanti, ho tante cose da fare, voglio divertirmi, ci sono tante preoccupazioni, poi c'è il matrimonio, il lavoro, c'è da fare su, mettere su casa, eccetera. Ci sono tante cose interessanti che prendono il primo posto. Forse quando sarò più anziano, mi sarò dato una calmata, allora probabilmente penserò a Dio e cercherò di mettermi a posto con Lui. Ora, un ragionamento del genere non funziona per niente da diversi punti di vista. In primo luogo, non sappiamo quando terminerà la nostra vita. Può essere nel pieno del nostro vigore, nel pieno delle nostre attività, come può anche essere verso la fine, al tramonto della vita. Non possiamo essere certi nemmeno del nostro prossimo respiro, figuriamoci. In secondo luogo, non puoi andare a Dio alle tue condizioni quando tu vuoi, quando forse sarai vecchio e pronto a ravvederti, presumibilmente. Allora la tua anima potrebbe anche essere così indurita, scettica, da respingere Dio, il che potrebbe essere l'ultima volta e quindi pregiudicarti per sempre la possibilità del ravvedimento e di trovarti così senza appello davanti al giusto eterno giudizio di Dio. La scrittura dice: eccolo, ora, il giorno della salvezza. Non rimandate mai, sarebbe veramente sciocco da parte tua. La ingiusta cosiddetta misericordia di Dio invece salva chiunque lo invocherà con sincerità, persino sul letto di morte. Gesù disse: tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori. In ogni caso, questo testo ci parla di un Dio così ingiusto, ma che amorevolmente tratta ciascuno di noi in modo individuale. Dio ci ha fatti uno per uno in modo diverso, ci conosce personalmente meglio di quanto noi conosciamo noi stessi. Ognuno risponde a Dio in tempi diversi, in circostanze diverse, in modi diversi. Un Dio giusto tratterebbe tutti allo stesso modo. E si rifiuterebbe di prendere chi non si presentasse, per esempio, alle 6 di mattina. Eppure, invece, la parabola ci dice che egli torna ripetutamente sulla piazza e chiede: perché ve ne state lì tutto il giorno, inoperosi? E loro rispondono: perché nessuno ci ha presi a giornata. Avrebbe potuto replicare: dove eravate questa mattina all'alba? Io ero qui a cercarvi, a dormire, adesso arrangiatevi. No, non fu questa la sua risposta. Osservate quindi quanto Dio sia misericordioso e non giusto secondo i nostri criteri. Come non essere contento di un Dio tanto ingiusto, che non mi tratta come un numero, ma come una persona unica, peculiare, particolare. E infine, il terzo aspetto di questa parabola è che Dio retribuisce sempre i suoi operai. Notate come quel padrone retribuì tutti, sia chi aveva lavorato per 11 ore, sia chi aveva lavorato una sola ora. Dio è fedele e retribuisce sempre coloro che lo servono fedelmente. Quel padrone fu forse ingiusto nel dare a tutti la stessa paga? Abbiamo visto che poiché siamo tutti nella stessa barca, cioè immeritevoli della grazia di Dio, peccatori, quindi sotto la sua condanna, nessuno può prendere qualcosa o pretendere qualcosa da Dio. Quello che riceviamo da Lui è sempre una grazia immeritata. Qualcuno, come fece Pietro, potrebbe chiedere: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito, che ne avremo dunque? Però Gesù insegna che la semplice
costante ubbidienza non dà nessun

0: un titolo o speciali privilegi a qualcuno. Egli dice infatti, questo è un testo di Luca, capitolo 17, si ritiene forse obbligato verso quel servo perché ha fatto quello che gli era stato comandato? Così anche voi, quando avete fatto tutto ciò che vi è comandato, dite: noi siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare. Quando mio figlio mi fa vedere il quaderno di scuola e mi dice: non sono stato bravo papà a fare tutto bene oggi? Oppure: oggi mi sono comportato proprio bene, che dici papà? Si aspetta le mie lodi, ma va bene darle. In fondo però, se ci pensiamo, lui ha fatto il suo dovere. E quale premio potrebbe aspettarsi chi entra nel regno di Dio? Il solo fatto di esserci è già il massimo. Quale gradazione di eternità, di beatitudine potrebbe ancora aspettarsi o pretendere? Se forse hai faticato più di altri al servizio di Dio, non è già un onore l'averlo fatto? Forse si vorrebbe di più. Per il Signore Gesù il premio è il regno di Dio stesso, cioè la vita del mondo a venire, e questa è data a tutti coloro che gli chiama, chi prima, chi dopo. Chi vi è entrato prima non dovrebbe essere contento di vedere anche gli altri? Alla luce di tutto questo, tutti gli altri premi non sono essenziali, ovviamente. Tutti i tentativi di fare un affronto tra la retribuzione dell'uno e quella dell'altro sono fuori luogo e non rendono giustizia a Dio. In conclusione, se da un lato nella convivenza civile è importante il concetto di merito, come lo è quello di giustizia e di uguaglianza, infatti con questa parabola Gesù non intese insegnare che i padroni terreni possono fare tutto quello che vogliono con quello che hanno, né che i dipendenti debbano ricevere comunque o in tutti i casi uguale paga, indipendentemente dal lavoro che fanno. Quello che vuole mettere in evidenza è che cerchiamo e dobbiamo cercare di ragionare ed operare con il concetto di grazia che è superiore a quello di giustizia umana. Se secondo i criteri umani il nostro Dio è sommamente ingiusto, vi assicuro che questo fatto ci conviene, ma molto. Un Dio ingiusto non si stanca di venire fedelmente alla nostra ricerca, come ha fatto col lavoratore. Non si stanca di trattarci individualmente e in modo diverso l'uno dall'altro. Non si stanca di retribuire sempre con il regno dei cieli chi lo serve. Dovreste essere ben contenti che Dio sia tanto ingiusto.
1: Allora, grazie Nino, ci risentiremo nel prossimo numero della rubrica Controluce.
0: Ciao a tutti voi.
1: E allora di nuovo grazie per averci seguito anche quest'oggi, appuntamento al prossimo numero come sempre.
2: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Nel venire a voi quest'oggi mi domando se fra chi mi ascolta ci sia qualcuno che abbia paura di morire. Tutti noi muoiamo, certi di voi siete più vicini alla morte di altri, ma nessuno sa quando morirà. Su questo soggetto la Bibbia è molto chiara e ci dice che come è stabilito che gli uomini muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio. Ognuno di noi deve comparire davanti al tribunale di Dio, deve affrontarlo e rendergli conto di ogni sua singola azione. È di questo che avete paura? Temete la presenza di Dio? Avete paura di vedervi passare davanti tutto il vostro passato? Purtroppo è così. La Bibbia è molto chiara e dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Non c'è nessuno che fa il bene, no, nemmeno uno. E questo ci attesta che noi tutti siamo peccatori e come tali dovremo un giorno comparire davanti a un perfetto Dio, davanti a colui che non permetterà al peccato di andare impunito. Oh sì, siamo davvero in guai. E non c'è allora da meravigliarsi se avete paura di morire, che non volete comparire davanti a Dio. Non c'è da meravigliarsi se la Bibbia, anche voi potete dire, è cosa tremenda cadere nelle mani dell'Iddio vivente. Pure questo è quello che vi aspetta nel futuro, è inevitabile. Voi dovrete comparire davanti a Dio, gli dovrete venire proprio davanti, e la Bibbia fa chiaro nel primo Salmo e dice che Dio conosce la via dei giusti, ma la via degli empi mena alla rovina. La Bibbia fa dunque abbondantemente chiaro che coloro che si troveranno dinanzi a Dio soli sotto il peso dei loro propri peccati e senza il perdono e la giustizia che solo Dio può darci, periranno. E cosa questo vuol dirci? Beh, non significa quello che usualmente questo termine allude quando ci si riferisce a frutta o a mercanzia che è considerata deperibile. Ciò che dopo un certo ammontare di tempo, sapete che succede, marcisce, va a male. E sì, significa anche questo, ma solo in un senso minimo. Perire eternamente significa essere rovinato per sempre, essere punito sotto l'ira di Dio nell'inferno per i secoli dei secoli senza una via di scampo. Questo è quello che la Bibbia dice succederà all'uomo. Parla del lago di fuoco, per citare uno dei simboli che sono usati nelle scritture per descrivere questo orribile futuro. Il lago di fuoco dove gli uomini saranno gettati e dove il fumo dei loro tormenti salirà su per i secoli dei secoli. La Bibbia insegna che chi ha peccato se ne andrà in punizione eterna e su questo non c'è alcun dubbio. Dopo la morte viene il giudizio. E voi che non avete obbedito le leggi di Dio, che avete peccato verso il suo nome, voi che mai vi siete curati di lui un sol giorno della vostra vita, sarete giudicati colpevoli e degni dell'ira di Dio e sarete condannati da lui in un'eternità di tormento senza fine. Oh sì, fate bene a temere la morte. Sì, fate bene a dire: io non voglio morire, io voglio continuare a vivere, non voglio affatto affrontare Dio, non voglio lasciare questo mondo per andare a render conto delle mie azioni, non voglio andare a subire l'esame finale, l'ultima prova. Sì, tanti vorrebbero fare come certi studenti che invece di impegnarsi di studiare per affrontare con successo gli esami, preferiscono ripetere e restano là in quella scuola dove sono tanti altri studenti. Ma come è impossibile per questi tali di posporre l'inevitabile indefinitivamente, così sarà per ognuno di voi. Il giudizio finale verrà. Oh sì, questi studenti potranno di nuovo spassarsela bene, nessuno potrà dirgli troppo, e loro forse faranno ancora meno. Ma il giorno dell'esame verrà e saranno bocciati, e così sarà esattamente ad ogni peccatore. Più presto o più tardi dovrà fare i conti con Dio. O lo farà a giudizio,
oppure può accettare la salvezza, la via di scampo che Dio nella sua misericordia offre ad ognuno che vuol credere, e cioè che Dio ha preso i nostri peccati, li ha addebitati al suo figliolo Gesù e lui li ha lavati col suo sangue e ha pagato per voi, prendendo su di sé tutte le pene che dovevano essere vostre. Se così è, allora invece di dirvi andate via da me nel fuoco eterno preparato per il diavolo e i suoi angeli, vi dirà: venite, ereditate il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. E cosa potrà causare questo cambiamento? Oh, sentite questo passaggio tratto dal Nuovo Testamento. Nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 2, versetti 14 e 15, si parla ancora di Gesù Cristo e ci viene detto: affinché mediante la morte distruggesse colui che aveva l'impero sulla morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che, per timore della morte, erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Nel nostro centro di consulenza noi ci incontriamo spesso con gente come questa che è schiava della paura della morte. E amici, non c'è peggiore e più difficile schiavitù di questa in tutto il mondo. Questa schiavitù dice ad ognuno che si sveglia al mattino: bene, per oggi ce l'hai fatta, ma ce la farai per domani? Questa schiavitù è quella che dice a una persona che sta per andare a letto: sdraiati, metti il capo sul guanciale, ma sei sicuro che ti sveglierai domani? Forse ti troverai davanti a Dio, e allora che sarà? Oh, questa è una terribile schiavitù. È una schiavitù che, quando uno evita per un pelo uno scontro automobilistico, lo fa tremare tutto quanto per un bel pezzo, perché dentro di sé sa che non è pronto ad incontrarsi con Dio. Ma caro amico, tu non devi mai più sentirti così. Sii ora volenteroso di venire a Cristo. Riponi ora la tua fede in Lui e accetta il suo perdono per tutti i tuoi peccati. Questo è l'unico rimedio alla paura della morte. Ogni persona che non ha riconosciuto Cristo come suo Salvatore passa giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, anno dopo anno, con questa terribile ansietà. Nei suoi momenti migliori, nel profondo di se stessa, si rende conto che c'è una tremenda incertezza e che l'intera sua vita è basata appunto sull'incertezza che permane in chiunque deve vivere giorno per giorno. Se tu sei così, caro amico, tu puoi avere tutto questo rimosso da te. Tu puoi avere la paura della morte eliminata per sempre dalla tua vita, per essere rimpiazzata dalla gioia, sì, la gioia che la morte ti può portare. Anche tu allora potrai dire con l'apostolo Paolo: o morte, dov'è il tuo dardo? O morte, dov'è la tua vittoria? Sì, tu puoi guardare la morte dritta negli occhi, come fece l'apostolo Paolo. Tu pure puoi dire: tu non hai più alcun potere su di me. Un gran numero di persone si rende conto che il problema basilare è proprio qui. Mai si sono affidati a Cristo, mai lo hanno riconosciuto come loro proprio personale Salvatore, e così la paura della morte gli è davanti giorno e notte per tutto il tempo della loro vita. Ma non è questo un orribile modo di vivere? E a che pro? Perché andare avanti temendo la morte mentre Cristo ti offre la vita? Vedi, questa è esattamente la ragione per cui Gesù venne. Nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 2, sta scritto: affinché mediante la sua morte Gesù distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Cosa fa qui la differenza allora? Il riconoscere i propri peccati, ammetterli, confessarli a Cristo Gesù, riconoscere che Dio ha già provveduto per ogni cosa quando mandò Gesù a morire su una croce al nostro posto, e a Lui che morì al nostro posto, ma che pure risorse, darsi in totale fede. Oh Signore, noi ti preghiamo che quanti temono la schiavitù della morte in questo giorno possano ora rimettere la loro fede in Cristo e in Lui trovare la vita eterna. Questo te lo chiediamo nel suo nome.

Mai come oggi vi è una difficoltà di identità di se stessi. Infatti le domande come chi sono io, che cosa faccio, perché vivo e perché devo morire sono a volte senza risposta. Il nostro amico Stefano oggi vi parlerà appunto del soggetto che cos'è l'uomo. Vi invitiamo quindi all'ascolto dopo questo brano musicale.

0: cosa siamo? Cos'è l'uomo? Queste sono domande che molti si fanno oggi. Astronomi si domandano quale sia la funzione e il destino dell'uomo in un universo così infinitamente vasto. Biologi indagano i segreti della vita stessa. Psicologi studiano il funzionamento del cervello umano. Archeologi scrutano il passato. Tutti cercano nei loro vari campi di studio di far luce su questa domanda. Sebbene quasi tutti ammettano che gli uomini siano gli esseri più importanti su questa terra, pochi hanno una chiara idea riguardo all'origine e al destino dell'uomo. Cos'è l'uomo? La Bibbia, la parola di Dio, solleva proprio questa domanda fondamentale e ci indica pure la risposta. Troviamo la domanda nel Salmo 8, scritto da Davide circa 3.000 anni fa. Ecco cosa scrive il salmista. Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo che tu ne abbia memoria e il figliol dell'uomo che tu ne prenda cura? Eppure tu l'hai fatto un poco minor degli angeli e l'hai coronato di gloria ed onore. Tu l'hai fatto signoreggiare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Il Salmo comincia con una celebrazione della gloria di Dio. O Eterno, Signor nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra, o tu che hai posta la tua maestà nei cieli. Questo è un buon inizio per far fronte alla domanda cos'è l'uomo. Davide parla dei cieli come opera delle dita di Dio, non è un materialista. Prima di parlare dell'uomo su questa terra, riconosce il significato delle meraviglie della creazione nei cieli. In un altro salmo, il Salmo 19, Davide sottolinea le stesse verità. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Un giorno sgorga parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non s'ode, ma il loro suono esce fuori per tutta la terra e i loro accenti vanno fino all'estremità del mondo. Il salmista parla dei cieli così lontani, così al di fuori delle possibilità umane. Parla della luna e delle stelle e poi parla pure delle creature che Dio ha posto sotto i suoi piedi. L'uomo trova la sua esistenza fra i cieli e le creature della terra ed è interessante cercare di misurare fisicamente la relazione che esiste fra di essi e che riflette gli scopi del disegno divino. Se cominciamo con la luna di cui parla il salmista, questa ha un diametro di circa 3.500 chilometri, cioè di circa 1.000.000 di volte l'altezza di un uomo. Se cominciamo a misurare invece all'altra estremità della scala, abbiamo i protozoi, creature viventi, che hanno un diametro della 2.000.000 parte di un millimetro, cioè sono 1.000.000 di volte più piccoli di un uomo. Il nostro Sole, dal quale dipende tutta la nostra vita terrestre, ha un diametro di circa 1.400.000 chilometri, e cioè circa 1.000.000.000 di volte l'altezza di un uomo. Ma se guardiamo all'altra estremità di queste misure, troviamo creature più piccole nella stessa inversa proporzione. La più piccola cellula vivente nella più piccola creatura di Dio è della misura di 1.000.000 di un millimetro di diametro, e cioè circa 1.000.000.000 di volte più piccola dell'uomo. Dobbiamo fermarci qui? No! Perché il salmista parla inoltre delle stelle, vasto soggetto di studio degli astronomi, che non hanno ancora esaurito. Ci dicono che la nostra galassia, il gigantesco sistema stellare di cui il Sole fa parte e che chiamiamo la Via Lattea, conta probabilmente circa 200 miliardi di stelle. È così vasta che la luce che viaggia a 300.000 km al secondo impiega 100.000 anni per attraversarla. Questo significa che ha un diametro di circa 965.000.000.000 di milioni di chilometri, circa 500.000.000.000.000 di volte l'altezza d'un uomo. È per noi difficile afferrare la portata di questi fatti. Cos'è dunque l'uomo e qual è il suo scopo e cos'è questa terra quando la vediamo al suo piccolo posto nell'universo immenso che ci circonda? Per completare il quadro ci sono fatti ancora più stupefacenti nel campo del quasi infinitamente piccolo. L'uomo stesso e tutta la materia viva o inorganica è composta di piccoli atomi il cui diametro è di un milionesimo della statura di un uomo, e ciascuno di essi è un minuscolo sistema planetario col suo complemento di particelle roteanti chiamate elettroni. Si calcola che il diametro di un elettrone sia meno della milionesima parte di quello dell'atomo più piccolo, e cioè meno di un milionesimo, di un milionesimo, di un milionesimo della statura di un uomo. E ci sono particelle, oggetti di studi scientifici, che sono assai più piccoli di un elettrone. È chiaro che anche solo fisicamente l'uomo non è del tutto insignificante. Infatti, l'uomo appartiene a quella meravigliosa statura media delle opere di Dio, e lui solo ha l'intelligenza necessaria per apprezzare la portata della creazione e per poter lodare Dio per la sua potenza e per la sua saggezza. È vero, l'uomo ha peccato e si è ribellato a Dio, ma è ancora una creatura meravigliosa, porta ancora l'immagine di Dio. Era già chiaro ai tempi di Davide che l'uomo era caduto dallo stato di innocenza, bellezza e perfezione in cui era stato creato, come capo e capolavoro della creazione. Eppure nel Salmo che stiamo studiando nulla è detto della caduta dell'uomo. Perché? Le sacre scritture hanno molto di più da dire sull'uomo. Se studiamo il Salmo 8 alla luce del Nuovo Testamento, vediamo come la venuta di Gesù è prevista in esso, in modo meraviglioso. La venuta di un uomo perfetto, dell'uomo che doveva vincere dove Adamo era stato sconfitto. Nel secondo capitolo dell'Epistola agli Ebrei abbiamo l'interpretazione del Salmo 8, e in essa troviamo la risposta alla domanda: cos'è l'uomo? Cos'è l'uomo che tu ti ricordi di lui? O il figliol dell'uomo che tu ti curi di lui? Tu l'hai fatto di poco inferiore agli angeli, l'hai coronato di gloria ed onore, tu gli hai posto ogni cosa sotto i piedi. Caro ascoltatore, se tu ed io afferriamo la sublime verità di queste poche frasi, il nostro colloquio avrà portato buon frutto. Gesù è veramente uomo, ha gustato la morte per tutti, è stato risuscitato dai morti ed è ora coronato di gloria ed onore. È il vero e il nuovo capo della creazione di Dio, che non potrà mai cadere come cadde Adamo e che sta per assumere la direzione del governo di questo mondo alla sua seconda venuta, debellando il male e stabilendo una pace reale e universale. Possiamo ora rispondere alla domanda: cos'è l'uomo? È la creatura che Dio ha creato per suo compiacimento. In Adamo è caduto e si è allontanato da Dio. In Cristo può essere recuperato e riconciliato, ristabilito nel posto e nella relazione che Dio intendeva per lui. Il nostro destino è collegato con quello del nuovo capo dell'umanità. Se riceviamo Cristo per fede come Salvatore e Signore, siamo perdonati, salvati dalle conseguenze dei nostri peccati, rientriamo nell'ambito dei propositi di Dio per l'uomo. Se respingiamo la sua grazia in Cristo, ci attende solo un tragico destino, quello di essere eternamente esclusi dalle benedizioni ineffabili che attendono tutti coloro che in umiltà, ravvedimento e fede hanno accettato con riconoscenza i benedetti propositi di Dio per l'uomo. A te, caro ascoltatore, la decisione.
1: Amico, chiunque tu sia, Dio ti ama, come hai ascoltato, e ha provveduto per te il suo figliolo Gesù. Se tu vuoi pace nel tuo cuore, devi credere in Gesù. Se quello che hai ascoltato ti ha interessato e desideri conoscerne di più, puoi rivolgerti presso i responsabili dell'emittente dalla quale hai ascoltato questo programma, oppure rivolgiti direttamente presso di noi.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Bentrovati al nostro incontro settimanale. Ci siamo lasciati nel precedente appuntamento ragionando e riflettendo mentre leggevamo alcuni testi del libro degli Atti su quella che era la chiesa iniziale, ossia su come è andata strutturandosi la prima comunità cristiana che, partendo dall'alto solaio, è scesa per le strade, ha trovato la forza e il coraggio di predicare quanto ascoltato dal Maestro Gesù e di casa in casa, di sinagoga in sinagoga, nel Tempio, fuori dal Tempio, ma in circostanze avverse e circostanze favorevoli, durante la detenzione, così come è accaduto per Pietro, per lo stesso Paolo, durante gli arresti domiciliari a Roma, durante il naufragio a Malta, ogni circostanza era occasione per annunciare ancora la novella del Cristo Salvatore. Ma questi credenti che si muovono nelle pagine del libro degli Atti non hanno in alcun modo il benché minimo interesse di realizzare una struttura organizzata. Ne sono preoccupati dall'avere luoghi di riunione, perché i gruppi che non sono eccessivamente grandi si riuniscono nelle case messe a disposizione. Io vorrei, cercando di riuscire a farlo in questa nostra mezz'ora, mostrarvi sette realtà che il libro degli Atti presenta. I lettori della Bibbia ben conoscono le sette chiese dell'Apocalisse. Io in questa occasione invece vi parlo delle sette chiese del libro degli Atti, perché anche in questo testo ci sono ben sette comunità che noi possiamo incontrare. Partendo dall'alto solaio, la prima comunità ha sede nella città principale. Qual era questa città? La città di Gerusalemme. È qui che spiritualmente ha inizio la storia della Chiesa cristiana. Parte dall'alto solaio dopo la discesa dello Spirito Santo. E qual è la caratteristica di questa comunità? Quella di una gioia contagiosa, perché questi cominciano a predicare, scendono per le strade, vanno al Tempio, dicono a chi cerca di fermarli: noi siamo intenzionati ad obbedire a Dio, quindi niente e nessuno potrà fermarci. Quindi c'è una gioia che li accompagna ed è la gioia della salvezza. Altra caratteristica di questa comunità che possiamo leggere appunto dal capitolo 2, dai versi 44 al verso 47, è che questa comunità, vivendo nell'attesa di un imminente ritorno del proprio Signore, fa delle scelte drastiche. Leggiamo dal verso 44 del capitolo 2. Or tutti coloro che credevano stavano insieme ed avevano ogni cosa in comune, vendevano i poderi e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno, e perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel Tempio, rompendo il pane di casa in casa, prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. Quindi questa loro scelta di stare assieme trovava anche il favore del popolo. E non era qualcosa di tanto difficile o impossibile, visto che altri si univano e condividevano i propri beni in questa scelta di vita iniziale, dove ciascuno aveva ciò di cui aveva bisogno. E quelli che non avevano ciò di cui necessitavano, la comunità provvedeva a ripartire i beni degli altri. Poi la comunità di Gerusalemme ha anche un'altra realtà, è una comunità che non ha difficoltà a confrontarsi con il mondo ellenico. Al capitolo 6, dove è raccontato della mensa di Gerusalemme, realtà che andava incontro ai bisogni delle vedove e gestite da questa comunità proprio per il fatto che avevano messi i propri beni in comune, quello che amministrava andava a favore di chi non aveva, e quindi a Gerusalemme c'era una mensa a favore delle vedove e degli orfani. Però che cosa accade? Che ciò che la Chiesa comincia a fare, oltre la solidarietà, è la reinterpretazione della fede giudaica. E che cosa accade? Che quando si comincia a predicare che Gesù il Nazareno deve ritornare e che quando ritornerà avrebbe distrutto la fede giudaica, noi leggiamo queste cose ai versi 13 e 14 del capitolo 6, dove alcuni, per fermare la predicazione di Stefano, presentarono dei falsi testimoni che dicevano: quest'uomo non cessa di proferire parole di bestemmia contro questo santo luogo e contro la legge. Lo abbiamo infatti sentito dire che Gesù il Nazareno distruggerà questo luogo e muterà le usanze che Mosè ci ha dato. E tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, avendo fissato gli occhi su di lui, videro il suo volto simile al volto di un angelo. La predicazione del Cristo incontra l'opposizione del mondo giudaico. Questo sin dall'inizio nella città di Gerusalemme, dove vi era il fulcro della fede giudaica. C'era appunto il Tempio di Gerusalemme. Questa è la prima comunità. Al capitolo 8, invece, per l'azione di Filippo nasce una nuova comunità nella città di Samaria. Leggiamo al capitolo 8, appunto, dal verso 6, forse meglio dal verso 5. Or Filippo discese nella città di Samaria e predicò loro Cristo. E le folle con una sola mente prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i segni che egli faceva. Gli spiriti immondi infatti uscivano da molti indemoniati, gridando ad alta voce, molti paralitici e zoppi erano guariti. E vi fu una grande gioia in quella città. Allora, per l'iniziativa di uno dei discepoli che lascia Gerusalemme e si dirige in Samaria, noi vediamo adempiersi quello che è il filo rosso del libro, che io in ogni nostro appuntamento dedicato al libro degli Atti ho quasi sempre citato. Atti 1 verso 8: voi riceverete potenza dall'alto e mi sarete testimoni quando lo Spirito Santo verrà su di voi in Gerusalemme, Giudea, Samaria, fino all'estremità della terra. Quindi da Gerusalemme con Filippo si va nella città di Samaria, e qui l'annuncio, la predicazione dell'Evangelo è accompagnato da segni. Gli spiriti immondi uscivano dagli indemoniati, molti paralitici e zoppi erano guariti. Qui siamo di fronte ad una testimonianza di tipo carismatica. La predicazione di Filippo è accompagnata da segni e prodigi. E i samaritani, che per metà erano ebrei ed erano molti vicini al giudaismo, accolgono questa predicazione. Però tra di loro c'è qualcuno come Simon Mago, ricorderete, potete continuare la lettura del testo, che vogliono comprare quello che fa Filippo. Ma l'Evangelo non ha un prezzo, non ha un valore economico, non è un'abilità, non è una capacità che si acquista con il denaro, ma è qualcosa che viene dall'alto. La predicazione di Filippo suscita delle conversioni e nasce questa prima comunità. Ma Filippo che cosa fa? da Samaria va a Gerusalemme e chiede agli apostoli, a Pietro e Giovanni, di venire a convalidare questa realtà. Qualcuno ritiene che la comunità di Samaria ha bisogno dell'approvazione di Gerusalemme. In realtà il gesto che Pietro e Giovanni faranno venendo e pregando per costoro non sta altro a testimoniare che oramai è tempo che non c'è più distinzione tra Gerusalemme e Samaria. La comunità cristiana comincia ad allargarsi e non c'è più la Chiesa di Gerusalemme, ma c'è la Chiesa che lo Spirito Santo comincia a suscitare. Infatti da Samaria, nei capitoli successivi, dopo la conversione di Saulo da Tarso, raccontata nel capitolo 9, noi ci troviamo nella città di Cesarea, dove c'è un centurione. Siamo in una città fuori dai confini della Giudea. C'è un uomo romano, un centurione romano, che ha una visione. In questa visione lui sogna dell'apostolo Pietro e lo manda a chiamare. Mentre lui sogna da una parte, l'apostolo Pietro sogna da un'altra parte. Sogna di un lenzuolo che viene calato dal cielo con dei cibi e gli viene detto di non rendere immondo ciò che non è più immondo. Questa storia ci presenta preghiere in luoghi diversi, uomini diversi, visioni diverse, un romano e un giudeo, ma lo Spirito Santo lega la preghiera di Pietro a quella di Cornelio, lega la visione di Pietro alla visione di Cornelio. Due uomini, due preghiere, due visioni che però diventano l'uno parte dell'altro. Con la storia di Cornelio a Cesarea, il libro degli Atti ci dice che non c'è più pregiudizio, che non ci sono più i gentili che non possono essere convertiti, che non possono entrare a far parte del popolo di Dio. Anzi, ci dice che bisogna anche essere aperti all'imprevisto. Quando mai avrebbe potuto l'apostolo Pietro, così giudeo e giudaico, pensare di poter andare in casa di un romano a predicare l'Evangelo? E invece è quello che accade quando Cornelio manda i suoi uomini a prelevare l'apostolo Pietro. E Pietro non fa resistenza, ma si reca in casa di Cornelio. E qui non è solo Cornelio a ricevere l'Evangelo, ma è Cornelio e tutti quelli di casa sua. Nasce quindi in casa di Cornelio la comunità di Cesarea. Al capitolo 11, dopo che Pietro spiega e si deve giustificare con quelli di Gerusalemme di quanto accaduto a Cesarea, fuori dai confini, la persecuzione, ecco quindi l'imprevisto, costringe altri a spostarsi. Leggiamo al capitolo 11 al verso 19. Or coloro che erano stati dispersi a motivo della persecuzione iniziata con Stefano arrivarono fino alla Fenicia, a Cipro ed a Antiochia, annunziando la parola a nessun altro se non ai soli giudei. Quelli scappati da Gerusalemme, quindi, dopo la morte di Stefano e per la successiva persecuzione, raggiungono altre città, raggiungono la città di Cipro, raggiungono la città di Antiochia. Ed è qui ad Antiochia che noi leggiamo, verso 20, alcuni di loro, originari di Cipro e di Cirene, arrivati ad Antiochia, iniziarono a parlare ai greci annunziando il Signore Gesù. C'era un gruppo che predicava solo ai giudei, ma ci sono altri che vanno fuori dagli schemi e cominciano a testimoniare del Signore Gesù ai greci. Questo che cosa comporta? Che la mano del Signore era con loro e un gran numero credette e si convertì al Signore. Quindi comincia la comunità di Antiochia, dove noi troviamo Barnaba di Cipro, Simeone detto il Niger che viene dalla zona del Nilo, Lucio di Cirene, quindi un nordafricano, troviamo Manaen che fa parte della corte del re Erode, troviamo Saulo da Tarso ad Antiochia, e Tarso si trova in Turchia. Quindi siamo di fronte ad una comunità che, più che essere internazionale, è una comunità transculturale, dove uomini di diversi posti riescono a stare assieme, a condividere la fede. E qualcuno ha scritto che il cristianesimo non è internazionale, il cristianesimo è sovranazionale. Non ha confini geografici, non può essere circoscritto a quelli che sono dei parametri geografici, ma è un'azione che viene dall'altro e scende a pioggia. Nella comunità di Antiochia, dove c'è questo gruppo di servitori ai quali se ne aggiungono ancora altri, noi vediamo che non c'è una piramide, non c'è il capo, non ci sono poi i preposti, non ci sono i vari coordinatori, ma siamo di fronte ad una struttura circolare. Quelli che lavorano, che ministrano ad Antiochia collaborano alla pari, e quindi non abbiamo di fronte a noi una piramide, ma abbiamo un cerchio. E non solo questo, c'è la disponibilità ad andare incontro ai problemi degli altri. Al capitolo sempre 11, al verso 28, noi leggiamo che uno di loro, di nome Agabo, si alzò e per lo spirito predisse che ci sarebbe stata una grande carestia in tutto il mondo. E questo avvenne poi sotto Claudio Cesare. Allora i discepoli, ciascuno secondo le proprie possibilità, decisero di mandare una sovvenzione ai fratelli che abitavano in Giudea, e questo essi fecero inviandola agli anziani per mezzo di Barnaba e di Saulo. Questa chiesa transculturale è pronta ad andare incontro ai bisogni della chiesa di Gerusalemme, colpita dalla carestia. Quelli di Antiochia fanno tra di loro una colletta e per mezzo di Barnaba e Saulo la mandano a Gerusalemme. Quindi sono una realtà disposta anche ad aiutare gli altri. Io credo che per avere un concetto generale di chiesa dobbiamo prendere tutte le cose buone di questa realtà e cercare di farle rivivere ai nostri giorni. Siamo alla quinta comunità, che è quella della città di Tessalonica, che noi incontriamo al capitolo 17, dove è scritto: dopo essere passati per Anfiboli e per Apollonia, giunsero a Tessalonica, dove c'era la sinagoga dei giudei. E Paolo, secondo il suo solito, entrò da loro e per tre sabbati presentò loro argomenti tratti dalle scritture. L'apostolo Paolo parte dalla sinagoga di Tessalonica e qui per tre sabati consecutivi annunzia l'Evangelo, ma a Tessalonica vengono allontanati, vengono cacciati. Nonostante siano allontanati e incontrano dell'opposizione, trovano rifugio in una casa, quella che noi abbiamo incontrata nella lezione precedente, che è la casa di Giasone, dove sia Paolo che Sila trovano ospitalità e dove vengono cercati. Ma la casa di Giasone serve a noi per dedurre che qualcuno a Tessalonica ha accolto l'Evangelo, che Giasone è uno di questi e che altri probabilmente si riuniscono in questa casa. Però l'errore della predicazione di Tessalonica serve all'apostolo Paolo per cambiare direzione, per cambiare ancora il metro del suo predicare. Perché qui a Tessalonica che cosa è accaduto? Che la folla ritiene che i discepoli stanno mettendo in subbuglio la città. Il tipo di predicazione dà il senso di rivolta, il predicare il regno di Dio, l'annunciare che Gesù è il Signore, va in contrasto con i poteri temporali e quindi c'è il rischio di scombinare la pace sociale, di creare dei disturbi e quindi di mettere in agitazione anche le autorità. Nella città di Efeso invece le cose vanno diversamente. Efeso era, per i tempi del libro degli Atti degli Apostoli, la New York asiatica. Pur non essendo la capitale dell'Asia, era la città più grande dell'Asia. Qui ad Efeso l'apostolo Paolo ha a che fare con la collaborazione di una coppia, Aquila e Priscilla. Al capitolo 18 e al capitolo 19 voi potete leggere che Aquila e Priscilla, che quando erano a Corinto avevano ospitato in casa propria Sila e Timoteo, adesso che si spostano nella città di Efeso, accolgono quel discepolo molto erudito nelle cose di Dio dal nome di Apollo. Qui Aquila e Priscilla si dedicano ancora alla cura di un gruppo. Infatti al capitolo 19, ai primi versi, voi potete leggere che mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le regioni più alte del paese, giunse ad Efeso e, trovati là alcuni discepoli, disse loro, e comincia l'insegnamento sullo Spirito Santo. Questi discepoli quasi sicuramente sono stati formati in casa di Aquila e Priscilla. A questi discepoli è chiesto di rompere con i culti occulti della magia ancora praticati nella città di Efeso. Ad Efeso l'apostolo Paolo, oltre che a recarsi in questa casa, ha una serie di riunioni, di incontri di formazione, non so precisamente come poterli definire, ma dopo essere entrato nella sinagoga, egli utilizza la casa di, più che la casa, la scuola di Tiranno, dove tiene delle riunioni di formazione, dove per 2 anni l'apostolo Paolo ha insegnato insieme ad Aquila, Priscilla, Timoteo e ancora Tito. Si suppone, si pensa, che essendo questa una scuola, l'apostolo Paolo abbia deciso di utilizzare questi locali nell'ora di spacco in cui non si tenevano le lezioni. E quindi siamo nelle prime ore del pomeriggio, quindi dopo pranzo, probabilmente tra le 15 e le 17, tra le 14 e le 16. Questi locali, che non erano utilizzati, vengono invece usati dall'apostolo Paolo e da quelli che sono con lui per predicare e insegnare l'Evangelo. E alcuni studiosi ritengono che a questi corsi, a questa formazione, abbiano partecipato discepoli quali Epafra, Aristarco, Tichico, Trofimo, tutte persone che noi troviamo menzionate appunto nel capitolo 19, che io per ragioni di tempo non posso leggervi, ma che vi invito a fare personalmente, anche perché questi nostri appuntamenti servono anche per sollecitare, per far nascere il vostro desiderio di lettura della Bibbia e far venire voglia di approfondimenti personali. Per finire, l'ultima chiesa che possiamo incontrare nel libro degli Atti è la chiesa di Corinto, al capitolo 18. Così come con Filippo era iniziata l'opera in Antiochia, con Paolo da solo inizia l'opera nella città di Corinto. Infatti il primo verso del capitolo 18 ci dice: dopo queste cose Paolo partì da Atene e venne a Corinto. È trovato un certo giudeo di nome Aquila, originario del Ponto, venuto di recente dall'Italia insieme a Priscilla, sua moglie, perché Claudio aveva ordinato che tutti i giudei partissero di là, si recò da loro. Qui a Corinto Paolo incontra per la prima volta una coppia che noi abbiamo già menzionato, riferendoci ancora alla città di Efeso. Stiamo parlando di Aquila e di Priscilla. Aquila era un liberto oriundo del Ponto, ossia era uno schiavo che poi aveva acquistato la libertà, e che probabilmente questa acquisizione di libertà era avvenuto proprio sposando Priscilla, che doveva essere una delle figlie di colui che lo aveva come schiavo, e quindi dandogli la figlia da schiavo era diventato liberto. Quando nel 49 l'imperatore Claudio inizia una persecuzione nella città di Roma, loro sono costretti a lasciare Roma e si recano a Corinto. Dietro questi spostamenti noi vediamo quelli che per noi possono essere degli imprevisti, ma che Dio, lo Spirito Santo, utilizza per i suoi fini. La chiesa che nasce qui a Corinto, in casa di Aquila e Priscilla, raggiunge tutti i livelli sociali della città. Abbiamo Crispo, il capo della sinagoga, al verso 8, infatti è scritto: Crispo, capo della sinagoga, credette al Signore con tutta la sua famiglia. Anche molti dei corinzi credevano ed erano battezzati. Questi corinzi, noi sappiamo dalle epistole ai corinzi che non erano tutte brave persone, come poteva o perlomeno apparentemente essere Crispo, il capo della sinagoga. Ma dalla prima lettera, dal capitolo 6, versi 9 e 10, l'apostolo Paolo apostrofa i credenti di Corinto come essere in origine miscredenti, idolatri, pervertiti, ladri, ubriachi. Sarebbe da dire la feccia della gente della città di Corinto, ma che erano stati redenti dall'annuncio dell'Evangelo. Non solo, nell'Epistola ai Romani, al capitolo 16, al verso 23, voi potete conoscere Erasto. Chi era Erasto? Era il tesoriere della città di Corinto, quindi la persona che aveva in mano le chiavi dell'economia della città. E nonostante tutte le difficoltà, al verso 9 vorrei con questo verso concludere questa nostra sessione dedicata a queste sette chiese, affinché le parole che Paolo riceve in visione possano essere le parole che ogni credente possa avvertire nel suo cuore. Una notte il Signore in visione disse a Paolo: non temere, ma parla e non tacere, perché io sono con te e nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, poiché io ho un grande popolo in questa città. Nel corso dei secoli tanti cristiani hanno sentito parole simili a queste. Hanno lasciato la propria casa, hanno lasciato la propria patria, si sono spinti in luoghi inesplorati con l'unico desiderio di annunciare l'amore di Dio in Cristo Gesù. E ancora oggi la Chiesa deve ritornare allo spirito evangelistico. E qualunque possano apparire le difficoltà, queste parole siano di incoraggiamento a tutta la Chiesa dei nostri giorni. Non temere, ma parla e non tacere. La Chiesa non può vendere il suo silenzio per la tranquillità, per la non

0: anche in questa città. La chiesa di Antiochia è partita da un uomo come Filippo, la chiesa di Corinto da un uomo come Paolo. Allora qualcuno potrebbe dire: ma io non sono Paolo, ma io non sono Filippo. Vero, neanche io sono Paolo, neanche io sono Filippo, ma sia io che te abbiamo lo stesso Dio di Paolo e di Filippo. E quel che Dio diede a loro l'ha dato a ciascuno di noi. E se crediamo che lo Spirito Santo dimora nella nostra vita, ritorniamo al punto di partenza. Quando lo Spirito Santo verrà su di voi, riceverete potenza e mi sarete testimoni. Il libro degli Atti ci dice in maniera chiara che non c'è alternativa per quelli che hanno ricevuto lo Spirito Santo se non essere testimoni. E il testimone parla. Il testimone che sta in silenzio non è un testimone. Testimoniamo, incoraggiamo, parliamo agli altri. L'amore di Dio non ha mai fatto male a nessuno. Incoraggiare le persone a leggere la Bibbia è un buon consiglio, un fraterno consiglio, è una buona azione. Poi ciascuno sarà responsabile delle proprie azioni, ma tu ed io, parte della Chiesa del Signore, siamo chiamati a questo: parla e non tacere. Io fin qui ho parlato, adesso è arrivato il momento che io taccia e voi parliate. Dio vi benedica.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

La Bibbia parla della fede di Abramo e molti passi del Nuovo Testamento indicano Abramo come un esempio di fede. Però sappiamo tutti che c'è un episodio della vita di Abramo che lascia davvero perplesse molte persone. Mi riferisco naturalmente al momento in cui Dio prova Abramo chiedendo una cosa che la nostra sensibilità moderna, a dir poco, ritiene moralmente discutibile. Anzi, questo se vogliamo essere gentili, ma io direi che potremmo definirla mostruosa. E penso che molte persone la pensino in questo modo. Dio chiede ad Abramo di offrirgli suo figlio in Genesi 22. Ok, sappiamo che Dio poi lo ha fermato, ma la domanda che molti giustamente si fanno è: che razza di Dio è uno che prova un padre con una richiesta del genere? Allora, questa è una domanda che molte persone scettiche nei confronti della fede cristiana e nei confronti della Bibbia si fanno, e devo dire che hanno le loro ragioni. La grande domanda che ci facciamo e che alcuni si sono fatti anche nel corso della storia è: ma Abramo ha fatto davvero bene ad ubbidire o avrebbe dovuto rifiutarsi? Sì, perché c'è addirittura chi trova così incredibile questa storia che anche al giorno d'oggi, ma anche nel passato, ci sono stati alcuni che dicono che Abramo fallì la prova perché avrebbe dovuto rifiutarsi di fare una cosa simile. Ora, adesso tra un po' leggeremo il testo e vedremo che quello che il testo ci rivela, ahimè, non ci lascia molte scappatoie. Non possiamo dire che Abramo fallì la prova, perché anzi ci viene proprio detto, come leggeremo, che Abramo addirittura Dio appoggiò la sua scelta e lo premiò, lo benedì per quello che stava facendo. Quindi non possiamo dire che Abramo fallì la prova e che avrebbe dovuto rifiutarsi. Capisco che per molti sia una soluzione comoda, anche per molti cristiani, ma non è una soluzione corretta. Come possiamo fare a trovare una spiegazione? Davvero Dio ha fatto una richiesta moralmente discutibile ad Abramo? Possibile che Dio possa chiedere una cosa del genere? Ma soprattutto, potrebbe chiedere una cosa del genere a chiunque, anche oggi? Attenzione a come rispondete a questa domanda. Io spero di aver dato una risposta a questa domanda che sia utile sia ai cristiani, sia ai non cristiani, sia ai non credenti, perché questa cosa va vista alla luce del contesto di Abramo, e poi le applicazioni che facciamo ai giorni nostri devono tener conto anche della distanza temporale e del contesto culturale.

0: completamente diverso tra noi e Abramo. Ecco, iniziamo a considerare il contesto in cui ci troviamo. Teniamo presente che Abramo è vissuto 4.000 anni fa circa in una società completamente diversa dalla nostra. Genesi capitolo 22 dal versetto 1. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo! E gli rispose: eccomi. E Dio disse: prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, sellò il suo asino, prese con sé due suoi servi e suo figlio Isacco. Spaccò della legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo. Poi torneremo da voi. Abramo prese la legna per l'olocausto e la mise addosso a Isacco, suo figlio, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco parlò ad Abramo, suo padre, e disse: padre mio. Abramo rispose: eccomi qui, figlio mio. E Isacco: ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: figlio mio, Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto. E proseguirono tutti e due insieme. Giunsero al luogo che Dio gli aveva detto. Abramo costruì l'altare e vi accomodò la legna. Legò Isacco, suo figlio, e lo mise sull'altare, sopra la legna. Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo! E gli rispose: eccomi. E l'angelo: non stendere la mano contro il ragazzo, non fargli male. Ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Abramo alzò gli occhi, guardò ed ecco dietro a sé un montone, impigliato per le corna in un cespuglio. Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. Abramo chiamò quel luogo Yahweh Yireh. Per questo si dice oggi: al monte del Signore sarà provveduto. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse: io giuro per me stesso, dice il Signore, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io ti colmerò di benedizioni e ti moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. E la tua discendenza si impadronirà delle città dei suoi nemici. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza perché tu hai ubbidito alla mia voce. È una lettura difficile. Immaginare questa scena, un padre pronto ad uccidere, a scannare il figlio. Vengono i brividi solo a pensarci. Ma la prima domanda che ci facciamo è: giustamente qualcuno vede una contraddizione con altre parti della Bibbia. Se Dio vieta di fare sacrifici umani, com'è possibile che lui stesso chieda questa cosa ad Abramo? La richiesta di Dio non sembra essere in linea con ciò che la Bibbia rivela di Dio stesso in altri testi. Ci sono testi in cui Dio dice che non vanno bene i sacrifici umani e poi chiede un sacrificio umano? Insomma, qualcuno potrebbe dire: ma che si mettesse d'accordo con se stesso. Ci sono due problemi quindi qui. È vero che da una parte poi Dio ha risparmiato il ragazzo, ma anche solo la richiesta di Dio non dovrebbe essere considerata immorale? Come può un Dio chiedere una cosa del genere ad un padre? E guardate che dal punto di vista di un padre moderno di oggi questa domanda ha assolutamente senso. Ce la dobbiamo fare, ma come può Dio chiedere una cosa del genere? Ma soprattutto non ha senso pensare che Abramo avrebbe dovuto disubbidire, anzi, il testo, lo abbiamo letto, ci dice chiaramente che Abramo fu lodato per aver ubbidito. Quindi è inutile tentare di dire che Abramo non avrebbe dovuto ubbidire o che si tratta di un testo simbolico. Il testo non ci lascia scampo, dice proprio quello che dice. Dio chiese ad Abramo di sacrificare suo figlio e Abramo era pronto a farlo. L'unica buona notizia del testo è che poi Dio fermò Abramo. È proprio il modo in cui andarono le cose che ci permette di fare dei ragionamenti che ci fanno comprendere la situazione. Allora, per capirla, dobbiamo affrontare il testo non tanto partendo dal nostro punto di vista di oggi. Dal nostro punto di vista, oggi, è sicuramente una situazione assurda e Dio qui, diciamo la verità, non ci fa una bella figura per come lo conosciamo noi. Però dobbiamo entrare invece nel mondo di 4.000 anni fa, ai tempi di Abramo, e cerchiamo di capire come stavano le cose. Allora, ribadiamo innanzitutto che in altre parti della Bibbia, come abbiamo detto, Dio vieta i sacrifici umani. Quindi una cosa è certa: se Dio ha in abominio i sacrifici umani, in effetti non ha mai avuto intenzione di far sacrificare Isacco, però questa non è un'attenuante per il fatto che comunque glielo abbia chiesto. Quindi non cerchiamo troppe attenuanti. Dio comunque ha fatto una richiesta mostruosa ad Abramo. Però leggiamo questi passi dell'Antico Testamento dove vediamo che Dio in effetti la pensa in modo diverso. In Seconda Re, capitolo 16, versetto 3, Dio parla dei re di Israele che cosa facevano? C'è scritto: seguì l'esempio dei re di Israele e fece passare per il fuoco persino suo figlio, seguendo le pratiche abominevoli delle genti che il Signore aveva cacciate davanti ai figli di Israele. Quindi i cananiti avevano queste usanze, ma qui dice chiaramente che sono pratiche abominevoli. Tra l'altro pratiche abominevoli che, ahimè, anche Israele, e questo è incredibile pensarlo, addirittura molto tempo dopo Abramo, perché qui siamo ai tempi dei re, continuava a praticare queste cose. Quindi dobbiamo pensare che c'era una cultura intorno ad Israele, sia prima che dopo, attenzione, sia prima che dopo Abramo, che purtroppo portava ad avere un atteggiamento nei confronti degli dei di un certo tipo. E di questo, su questo dobbiamo ragionare. In Seconda Re 17:17 è scritto anche: fecero passare per il fuoco i loro figli e le loro figlie, si applicarono alla divinazione e agli incantesimi e si diedero a fare ciò che è male agli occhi del Signore, provocandone lo sdegno. Allora, se da una parte la Bibbia è chiara dicendoci che è qualcosa di male agli occhi di Dio, dall'altra Dio chiede ad Isacco di fare quindi qualcosa di malvagio. C'è un problema qui. Ora, il problema principale innanzitutto è nostro. Qual è l'errore che stiamo compiendo? Noi oggi prendiamo la Bibbia e pensiamo di avere in mano un libro pubblicato ad un certo punto della storia, ma in realtà la Bibbia innanzitutto è una collezione di libri che si è formata nel corso del tempo, e ciò che è importante è vedere che c'è lo sviluppo della storia umana nella Bibbia e soprattutto la storia della relazione di Dio con l'uomo. E questa storia si sviluppa nel tempo. Sostanzialmente, come si dice, la rivelazione biblica è progressiva. Di questo non dobbiamo dimenticarcene. Quindi quando parliamo di Abramo circa 4.000 anni fa, noi dobbiamo comprendere cosa conosceva Abramo e soprattutto in quale contesto culturale era inserito Abramo, perché solo così comprendiamo perché Abramo ha potuto ubbidire a Dio con una richiesta che a noi sembra così mostruosa. Allora, in che contesto si trovava Abramo? Beh, innanzitutto c'è il contesto culturale in cui egli viveva e dall'altra parte c'era la conoscenza di Dio che egli aveva, e queste cose andavano un po' in contrapposizione, se vogliamo. Allora dobbiamo vedere entrambe le cose. Innanzitutto parliamo della cultura in cui Abramo viveva. E beh, se voi leggete i primi capitoli della Genesi, i primi 11 capitoli della Genesi, possiamo riassumerli così: dopo il peccato l'umanità è andata di male in peggio. E nei primi 11 capitoli della Genesi non vediamo un Dio che sta passo passo dietro agli uomini dicendo cosa devono o cosa non devono fare. In realtà Dio non dà in realtà delle leggi agli esseri umani. Leggete pure i capitoli 11, i primi 11 capitoli della Bibbia, e vi renderete conto che dopo il peccato gli uomini si sono sviluppati in una maniera che li ha portati a allontanarsi molto velocemente da Dio. Al capitolo 6 abbiamo poi il diluvio. Ma poi al capitolo 11 abbiamo la torre di Babele e abbiamo l'idolatria che è imperversa. Ora, questa idolatria che è imperversa proprio nella zona dove Abramo viveva, nella Mesopotamia, è alla base per comprendere il contesto di Abramo e la sua relazione con Dio. Che idea aveva Abramo di Dio? Non è l'idea che abbiamo noi oggi, non inizialmente almeno. Egli veniva da un paese dove tutti adoravano altri dei. È Dio che a un certo punto si rivela ad Abramo e al capitolo 12 della Genesi lo invita a lasciare quel paese. E da lì in poi Abramo inizia una relazione con Dio. Ma non dimentichiamoci che Abramo viveva in un contesto culturale in cui intorno a sé offrire anche dei sacrifici umani non aveva lo stesso impatto che ha per noi oggi. Per noi oggi è una cosa abominevole e io direi ha ragione. Ai tempi di Abramo non era così. Il contesto era esattamente un altro. Innanzitutto, l'idea che avevano quelle popolazioni dei figli era anche diversa da quella che abbiamo noi oggi. Certo, c'era dell'affetto per il figlio, ma i figli erano sempre considerati parte del padre. Erano sempre qualcosa che apparteneva al padre, qualcosa su cui il padre avrebbe avuto controllo. E a un certo punto la richiesta di un figlio a un padre equivale a richiedere qualcosa che appartiene al padre. Quindi non è tanto il diritto del figlio lì che viene messo in gioco in quelle culture, ma proprio il fatto che il figlio di fatto appartiene al padre. E questo è già una cosa che dobbiamo tenere presente. C'è poi l'altro fatto. Tutte le culture pagane dell'epoca consideravano le divinità come in qualche senso capricciose, in qualche senso divinità che andavano soddisfatte in qualche modo, e quando non c'era la pioggia la colpa probabilmente era di qualcuno, bisognava trovare qualcosa da offrire per tenerle buone. E purtroppo, tra le tante cose che si offrivano, c'erano anche sacrifici umani, ma non solo di bambini, anche di giovani e di adulti. E questa è una cosa che nell'antichità purtroppo era diffusa in varie popolazioni. Ora Abramo è vissuto in questo tipo di cultura. Quando Dio chiede ad Abramo di offrirgli suo figlio, certamente non è una bellissima cosa, ma quello che il testo ci trasmette è che Abramo è pronto ad ubbidire. C'è un altro problema che dobbiamo considerare. Dobbiamo considerare la conoscenza che Abramo aveva di Dio. Da una parte c'era un fatto culturale, dall'altra però Abramo aveva cominciato a conoscere questo Dio. È un Dio che si era rivelato negli anni, si era rivelato personalmente ad Abramo, aveva fatto delle cose buone nei confronti di Abramo, addirittura gli aveva promesso un figlio, proprio quel figlio che adesso gli chiedeva di uccidere, tra l'altro. Gli aveva promesso un figlio. Abramo era molto perplesso circa la possibilità di avere dei figli e sappiamo anche che cercò di trovare delle scappatoie per risolvere questo problema. Ma in realtà Dio voleva che avesse proprio un figlio con sua moglie Sara. E in tardissima età Abramo e Sara hanno un figlio. Quindi questo è il retroscena. Abramo aveva imparato a conoscere questo Dio che aveva fatto dei miracoli nella sua vita e gli aveva detto che egli sarebbe stato di benedizione a tutte le nazioni attraverso la sua discendenza. Ora, il testo dei capitoli che precedono Genesi 22 sono chiari sul fatto che quella discendenza è Isacco. Ma allora, vedete, qui c'è un dilemma. Da una parte c'è un Dio che ti sta chiedendo di sacrificare un figlio, cosa che per noi è mostruosa. Per Abramo certamente era difficile, ma forse non mostruosa come la consideriamo noi oggi, a causa del suo condizionamento culturale, perché le altre divinità erano così. Yahweh era diverso, ok? Abramo aveva iniziato a conoscerlo, ma poteva anche pensare che effettivamente, e questo emerge dal testo, era pronto a farlo, quindi lui pensava che effettivamente questo Yahweh era forse in questo senso un po' come gli altri dei? Era pronto a chiedere una cosa del genere? Certamente Abramo era pronto a farlo. Ma quello che stupisce in tutto questo racconto è che Abramo sapeva che Isacco era il figlio della promessa. Questo è il punto da tenere presente. Quando noi parliamo, nella Bibbia leggiamo di imitare la fede di Abramo, non vuol dire essere pronti a sacrificare il proprio figlio. Torneremo tra questo tra poco. Non ha nessun senso pensare una cosa del genere. Guai pensare una cosa del genere. Dobbiamo vederlo nel senso della promessa. Abramo sarebbe stato di benedizione alle nazioni attraverso suo figlio Isacco. Questa era la promessa. Ora Dio gli sta chiedendo una cosa che è contraria alla promessa. Gli sta chiedendo di sacrificare suo figlio. Quindi le cose sono due nella testa di Abramo. O Dio farà qualche cosa, provvederà una soluzione a questo dilemma, oppure se lui uccide Isacco, Dio comunque farà qualcosa, perché Dio ha fatto delle promesse. Ricordiamoci, Abramo aveva imparato a conoscere quel Dio, aveva imparato a sapere che Dio aveva fatto anche miracoli nella sua vita. Qui ci sono diverse cose. Innanzitutto, certo, è bene anche precisare che Isacco non era un bambino, perché se voi leggete il testo, Isacco era sicuramente, questo capitolo è collocato nella Bibbia tra un'età in cui Isacco era un adolescente e quello in cui era già un uomo adulto. Quindi in questo capitolo non sappiamo esattamente quanti anni aveva Isacco. Una cosa è certa, viene chiamato ragazzo con un termine che può collocarlo sicuramente in un'età che può andare, mettiamo, tra i 15 e i 30 anni. Ma questo non cambia niente, era comunque suo figlio. Che fosse un bambino, un ragazzo o un adulto cambia poco, era suo figlio. E quello che Dio gli stava chiedendo era in qualche maniera incredibile. Abbiamo detto Abramo era pronto a sacrificarlo, ma se il figlio aveva già un'età di quel genere, come si suppone, poteva tranquillamente ribellarsi. Dal testo non emerge nulla del genere. Perché poteva ribellarsi? Perché il padre era un vecchio, aveva più di 100 anni e un qualunque ragazzo un po' in forze tra i 15 e i 20 anni credo che possa avere la meglio su un uomo di più di 100 anni. Quindi qui è chiaro che la Bibbia non ci dice, ma probabilmente anche Isacco insieme ad Abramo era inserito in questa cultura in cui anche Isacco probabilmente era pronto ad accettare una cosa così mostare una cosa così mostare una cosa così mostare una cosa, ripeto, mostruosa. Una cosa che però i loro vicini pagani facevano. Allora la grande domanda di questo testo è: ma Dio è come tutti gli altri? Ora, in realtà, il testo ci rivela che Dio non è come tutti gli altri. Dio non è assolutamente come tutti gli altri, perché alla fine Dio ferma Abramo. E allora questo testo insegna ad Abramo che cosa? Che lui ha obbedito, sì, ma che Dio non è quel tipo di Dio che Abramo forse ancora pensa. Non è il tipo di Dio che ti chiede di sacrificare tuo figlio. Quindi Dio, in questo testo assume in qualche modo anche una valenza polemica nei confronti delle religioni antiche, perché sì, abbiamo un Dio che apparentemente sembra comportarsi come tutti gli altri falsi dei che circondavano Abramo, ma Dio interviene. Nel momento in cui la situazione diventa drammatica e Abramo sta per uccidere suo figlio, Dio interviene e lo ferma, dimostrando di essere diverso dagli altri. E allora questo si inserisce nella Bibbia come una rivelazione anche per noi. Non possiamo mettere questo passo in contrapposizione con passi che leggiamo poi in Prima o Seconda Re, come abbiamo letto prima. Perché a quel punto è chiaro che Dio è diverso, è chiaro che Dio non vuole sacrifici umani. Lo stesso brano che abbiamo letto ci rivela poi che Dio provvede un animale in sostituzione di Isacco. C'è quindi Dio che provvede in sostituzione del sacrificio di Isacco. Allora, in che modo Abramo dimostra la sua fede? Beh, facendo una cosa che culturalmente ai suoi tempi forse era più accettabile che ai nostri tempi. Isacco non emerge neanche che si ribelli, ma una cosa è certa, Dio qui dà loro innanzitutto una lezione. Avete obbedito? Ok, riconosco la vostra fede, ma io non sono così. Io ti fermo, non c'è bisogno che fai questo. Mi era sufficiente che tu sei pronto a farlo, ma non devi farlo. Dio insegna ad Abramo di essere diverso dagli altri dei, in una situazione in cui Abramo era inserito, in cui invece quella richiesta sembrava una richiesta che poteva una divinità fare. E invece il Dio della Bibbia in Genesi 22 si rivela già come un Dio diverso. Però cosa ci rivela della fede di Abramo? Ecco, ci rivela quello che leggiamo poi nel Nuovo Testamento. Che Abramo effettivamente in che cosa dimostra la sua fede? Dimostra la sua fede nel fatto che era pronto a fare una cosa che andava intuitivamente contro le promesse di Dio. Cioè Dio gli aveva promesso di far vivere Isacco, perché dalla sua discendenza avrebbe benedetto le nazioni, e nello stesso tempo gli chiedeva di morire. Allora qual era la soluzione? Che Dio sarebbe intervenuto, Dio avrebbe provveduto in qualche modo. E guardate il commento che leggiamo in Ebrei capitolo 11, versetti 17 e 19. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli che aveva ricevuto le promesse offrì il suo unigenito, eppure Dio gli aveva detto: è in Isacco che ti sarà data una discendenza. Vedete? Questa è la fede di Abramo. Dio gli aveva detto una cosa, eppure Abramo fece una cosa che andò contro la promessa di Dio. Quindi non è tanto che gli avesse chiesto di sacrificare il figlio, in quel contesto lui era anche pronto a farlo, ma il problema era che era qualcosa che andava contro la promessa. Dio gli aveva detto: in Isacco che ti sarà data una discendenza. E qual è la soluzione del dilemma? Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti e riebbe Isacco come per una specie di risurrezione. Allora, il commento alla lettera agli ebrei è molto illuminante, ci fa capire che Abramo aveva talmente tanta fede in Dio che era pronto sia a sacrificare il figlio, ma perché sapeva che Dio in qualche modo sarebbe intervenuto ancora una volta, perché lui aveva imparato a conoscerlo così, sarebbe intervenuto ancora una volta in modo miracoloso, risuscitando il figlio. Ora, noi oggi non possiamo vivere una situazione del genere. A me vengono i brividi quando sento anche dei cristiani fare applicazioni di ciò che Abramo ha fatto, dicendo poi all'uditorio: ecco, voi sareste pronti a sacrificare vostro figlio se Dio ve lo chiedesse? Questa è una mostruosità. Io mi aspetto che nessun predicatore cristiano dica un'assurdità del genere. Perché? Perché dalla Bibbia noi sappiamo che Dio non chiede cose del genere. Abramo non lo sapeva ancora, ma noi lo sappiamo. Quindi non ha senso che diciamo alla gente: se vuoi avere fede, allora devi essere pronto a fare qualunque cosa, anche sacrificare tuo figlio. Sapete perché è una follia? Perché nel nostro caso, oltretutto, non ci sono promesse legate alla nostra discendenza. È un caso completamente diverso da quello di Abramo. Non sarebbe una prova della fede, sarebbe una follia. Immaginate se al giorno d'oggi voi vedeste il telegiornale e vedeste qualcuno che vi dice, che viene intervistato dopo aver ucciso un figlio o una moglie, e l'intervistatore potrebbe chiedere: ma perché ha fatto una cosa del genere? Lui dicesse: me l'ha detto Dio. Secondo voi avrebbe senso? Sapete quante sette credono queste cose? Quante persone sono morte a causa di questi pensieri mostruosi? Ma non è questo che impariamo da questo testo. Noi non impariamo che Dio può chiederci qualunque cosa. Questa è un'assurdità. Perché la nostra situazione oggi è completamente diversa da quella di Abramo, il contesto culturale è completamente diverso e soprattutto il modo in cui Dio si è rivelato nella Bibbia ci garantisce che Dio non ci chiederà mai una cosa del genere. Ho sentito altri dire: Dio, se Dio ti chiedesse di buttarti da un grattacielo, tu saresti pronto a farlo? Bugia! Dio non ti può mai chiedere una cosa del genere, perché non è una prova della fede. Sapete chi ha fatto questa prova della fede nella Bibbia? Satana. Satana a Gesù ha chiesto di buttarsi perché Dio l'avrebbe salvato. Ma quella è una tentazione di Satana, non è mai una cosa che Dio chiederebbe, perché Dio non fa queste cose. Quindi dobbiamo saper distinguere. Quando noi leggiamo la Bibbia, non dobbiamo leggere un testo e da lì trarne delle conclusioni generali valide per tutti e per sempre. Dalla fede di Abramo impariamo che Dio, certamente, potrebbe chiederci delle cose importanti nella nostra vita, magari cose a cui noi pensiamo che siano importanti per servirlo, e lui ce le toglie dimostrandoci che poi possiamo servirlo lo stesso. Vi faccio un esempio: ho conosciuto persone che si sentivano molto forti e pensavano di poter essere utili al Signore nella nostra vita, poi Dio ha tolto loro la salute e loro hanno pensato: beh, non posso più fare niente per Dio. Ebbene, nel momento in cui Dio ha tolto loro la salute, è stato il momento in cui hanno iniziato a servire Dio meglio di prima. Quella è la fede, ma Dio non chiede a nessuno oggi di sacrificare i propri figli. Non insegniamo cose che non hanno senso. Chiedere ai credenti se sono pronti a sacrificare dei figli o a buttarsi da grattacieli è un falso dilemma, è una fallacia logica conosciuta come falso dilemma o falsa dicotomia, perché li poniamo di fronte ad una scelta che non è l'unica scelta possibile. C'è un'altra scelta possibile, quella di conoscere bene il Dio della Bibbia e di saper distinguere e discernere bene quello che Lui può chiedere e quello che Lui mai ci chiederà. Noi sappiamo che Dio non ci chiede di sacrificare delle vite, anzi il Dio della Bibbia alla fine, a partire da Isacco, dove la mano di Abramo è stata fermata, Dio si è rivelato provvedendo qualcosa al posto di Isacco. Ma c'è di più, nella Bibbia a un certo punto quello che Dio aveva chiesto ad Abramo, in realtà poi è lui che lo fa. Perché vedete, andiamo a leggere ancora un passo, in Galati capitolo 3 versetto 16. Le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Non dice "e alle progenie" come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola dice "e alla tua progenie", che è Cristo. Perché dice che è Cristo? Beh, Gesù Cristo è discendente di Abramo. E guardate, se Isacco fosse morto, innanzitutto non ci sarebbe stata quella discendenza di Abramo, tanto per cominciare. Ma a un certo punto un discendente di Abramo importante, il più importante di tutti, chiamato il figlio di Davide, il figlio di Abramo, cioè Gesù, il Messia, appare sulla scena. Ma attenzione, gli ebrei credevano che il Messia sarebbe vissuto per sempre, avrebbe stabilito un regno eterno, perché le profezie dicevano queste. Ma a un certo punto Gesù ha iniziato a dire che sarebbe morto. E i suoi discepoli anche storcevano il naso e dicevano: ma come può morire? Non morirai mai, tu sei il Cristo, non puoi morire. Non so se ci avete mai pensato, ci ritroviamo esattamente nella situazione di Abramo. Isacco non può morire perché è la discendenza Isacco, no? Quindi Dio provvederà qualcosa. Gesù non può morire, pensavano i discepoli, sicuramente ci sarà un'altra soluzione. Ma Gesù sulla croce questa volta ci va. Quello che Dio aveva solo prefigurato attraverso Abramo e Isacco, lo ha realizzato lui stesso. Perché come ci dice Giovanni 1, la parola si è fatta carne. Dio stesso è venuto a camminare tra di noi e non si è fermato. Questa volta la mano del carnefice non si è fermata. Gesù è andato fino in fondo e ha dato la sua vita per noi. Allora quello che Abramo non ha fatto, lo ha fatto poi Dio stesso. E questa è una grande lezione che impariamo dalla Bibbia. Pensare che oggi Dio possa chiedere altri sacrifici umani è un'assurdità. Oltretutto, l'unico sacrificio umano che Dio abbia mai accettato non è un vero sacrificio in senso stretto offerto dagli uomini, perché Gesù è un sacrificio volontario. Lui è stato volontariamente debole e si è lasciato crocifiggere. Quindi niente a che vedere con i sacrifici umani dei pagani. Quando mette alla prova la nostra fede, egli ci proverà, ma non andrà alla prova oltre le nostre forze. Certo, nel mondo di Abramo, quella richiesta, ahimè, per quanto assurda possa essere per l'uomo moderno, per Abramo era una richiesta accettabile e Abramo andò fino in fondo. Per me, oggi, non sarebbe mai una richiesta accettabile. Oggi però Dio non mi chiederà certamente delle cose così bizzarre, ma mi chiederà comunque di essere pronto a rinunciare a cose che io considero fondamentali per la mia vita, e lui mi dimostra che invece non ne ha bisogno e si può servire di me in modo migliore anche senza quelle cose. Da qui a pensare che Dio possa chiedere dei sacrifici umani, siamo completamente fuori da quello che la Bibbia insegna. I cristiani hanno conosciuto l'amore di Dio in Gesù. Quelli che oggi vanno in giro a dire di fare delle guerre nel nome di Dio, di uccidere persone nel nome di Dio, o di essere pronti a fare qualunque cosa immorale nel nome di Dio, una cosa è certa, non hanno conosciuto quel Dio di cui la Bibbia parla.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Apocalisse capitolo secondo. E all'angelo della chiesa d'Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza, e che non puoi sopportare i malvagi, e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli e non lo sono, e li hai trovati mendaci. E hai costanza e hai sopportato molte cose per amore del mio nome, e non sei mai stancato. Ma ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dunque donde sei caduto e ravvediti, e fa le opere di prima, se no verrò tosto a te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se tu non ti ravvedi. Ma tu hai questo, che odi le opere dei Nicolaiti, le quali odio anch'io. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò a mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. E all'angelo della chiesa di Smirne scrivi: queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, ma pur sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che dicono d'essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quel che avrai da soffrire, Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, perché siete provati e avrete una tribolazione di 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà punto offeso dalla morte seconda. E all'angelo della chiesa di Pergamo scrivi: queste cose dice colui che ha la spada acuta a due tagli. Io conosco dove tu abiti, cioè là dov'è il trono di Satana. Eppure tu ritieni fermamente il mio nome e non rinnegasti la mia fede neppure nei giorni in cui Antipa, il mio fedel testimone, fu ucciso fra voi dove abita Satana. Ma ho alcune poche cose contro di te, cioè che tu hai quivi di quelli che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak di imporre un intoppo davanti ai figliuoli di Israele, inducendoli a mangiare delle cose sacrificate agli idoli e a fornicare. Così hai anche tu di quelli che in simil guisa professano la dottrina dei Nicolaiti. Ravvediti dunque, se no verrò tosto a te e combatterò contro a loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò della manna nascosta, e gli darò una pietruzza bianca, e sulla pietruzza scritto un nome nuovo che nessuno conosce, se non colui che lo riceve. E all'angelo della chiesa di Tiatiri scrivi: queste cose dice il figliuol di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i cui piedi sono come terzo rame. Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo ministero e la tua costanza, e che le tue opere ultime sono più abbondanti delle prime. Ma ho questo contro a te, che tu tolleri quella donna Jezabel, che si dice profetessa e insegna e seduce i miei servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. Io le ho dato tempo di ravvedersi, ed ella non vuol ravvedersi dalla sua fornicazione. Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore e quelli che commettono adulterio con lei in una gran tribolazione, se non si ravvedono delle opere d'essa. E metterò a morte i suoi figlioli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo le reni e dei cuori e darò a ciascuno di voi secondo le opere vostre. Ma gli altri di voi in Tiatiri che non professate questa dottrina e non avete conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano loro, io dico, io non vi impongo altro peso, soltanto quel che avete tenetelo fermamente finché io venga, e a chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, io darò podestà sulle nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro frantumandole a mo' di vasi d'argilla, come anch'io ho ricevuto podestà dal Padre mio, e gli darò la stella mattutina. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
1: Ogni mattina Connie apre la porta della stanza di Diana per iniziare la lunga routine di esercizi e toletta della sua amica gravemente paralizzata. I raggi del sole entrano attraverso le persiane, inondando la stanza di luce morbida e dorata. Le pieghe delle coperte non si sono mosse da quando Connie le ha rimboccate a Diana la sera prima. Eppure lei può dire che la sua amica è sveglia da un po'. «Sei pronta ad alzarti?» «No, non ancora». Da sotto le coperte proviene la debole risposta. Connie sospira, sorride e accosta la porta. La storia si ripete ogni mattina nell'appartamento di Connie e Diana. La routine cambia raramente. È metà mattinata quando Diana è pronta ad essere seduta nella sedia a rotelle. Ma quelle lunghe ore a letto hanno un significato. Nel suo tranquillo santuario, Diana gira lentamente la testa sul guanciale verso la mensola sulla parete. Passa in rassegna con lo sguardo ogni cartolina e ogni altra richiesta di preghiera. Ogni foto, ogni pezzettino di carta appeso in fila con cura.
4: Il silenzio è rotto da Diana che inizia a bisbigliare. Sta pregando. Qualcuno potrebbe guardare Diana, immobile e rigida, e scuotere la testa. Deve essere sempre imboccata, spinta dovunque. Le limitazioni della sclerosi multipla aumentano ogni anno. Le sue dita sono storte e rigide. La voce è appena un sussurro. Qualcuno potrebbe guardarla e dire: «Che peccato, la sua vita non ha senso, non può far nulla». Ma Diana ha fiducia, è convinta che la sua vita sia significativa, le sue preghiere contano. Lei sposta le montagne che bloccano il sentiero dei missionari, aiuta ad aprire gli occhi dei ciechi spirituali nell'Asia meridionale, caccia indietro il regno delle tenebre che oscura le vie e le strade delle bande a Los Angeles, aiuta madri senza tetto, genitori single, bambini maltrattati, adolescenti scoraggiati, ragazzi handicappati, anziani dimenticati che stanno morendo nell'ospizio vicino a casa sua. Diana è in prima linea nel portare avanti l'Evangelo di Cristo, sostenere i santi indeboliti dalle prove, ispirare credenti dubbiosi, dare forza ad altri combattenti in preghiera, deliziando così il suo Signore e Salvatore. Questa donna mite e tranquilla comprende quale sia il proprio posto nel mondo. Non importa se altri possono non riconoscere la sua importanza nel grande palcoscenico della vita. Infatti, lei non è diversa da Emily in Our Town, che scrive il proprio indirizzo così: Grover's Corners, New Hampshire, Stati Uniti d'America, emisfero occidentale, pianeta Terra, sistema solare, universo, mente di Dio. La mente di Dio, questo è l'obiettivo maggiore che tu possa raggiungere. Che tu stia seduto ad una macchina da scrivere, alla guida di un autobus, in un banco di scuola, a tavola, o che tu giaccia a letto e preghi. La tua vita è nascosta in Cristo. Arricchisci la sua eredità. Sei il suo ambasciatore. In lui la tua vita ha spessore, un significato e uno scopo, qualunque cosa tu faccia. Qualcuno ha detto: lo scopo di questa vita è di diventare la persona che Dio può amare perfettamente, di soddisfare la sua sete d'amore. Essere un protagonista nell'opera di Dio e non uno spettatore, il cantante più che la canzone. Faremmo meglio a smettere di cercare di evadere da questa responsabilità. La mia preghiera è che con le mie riflessioni tu possa scoprire il significato che hai sempre avuto come figlio del Re. Puoi non essere capace di comprendere il significato di ogni fatto, ma puoi sempre sapere che ogni fatto è significativo. E tu hai significato.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ancora una volta Maurizio è contento, felice di essere in tua compagnia. Ancora una volta devo dire grazie per aver scelto questa emittente, questa frequenza, a quest'ora. Sono, come ho detto, contento di stare di nuovo insieme a te. È bello essere in famiglia. Sono riconoscente per la corrispondenza che continua ad arrivare in redazione. Sono abbastanza presi da quello che si legge, quello che si deve rispondere. Ancora grazie per tutti coloro che hanno riposto la propria fiducia in questo programma, ma soprattutto nelle persone che svolgono questo lavoro. Un abbraccio forte all'inizio, lo so, di solito lo dico alla fine, un abbraccio fino alla prossima volta. Beh, questa volta l'abbraccio te lo voglio dare fin dall'inizio. E ancora una volta grazie per essere tornato puntuale e fedele, come sempre.

Siamo alle prese, come saprai, senz'altro con il libro dell'Esodo, il libro dell'uscita, il libro della liberazione, la liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto, dalle grinfie del faraone. Abbiamo anche visto le prime avventure, le prime peripezie di questo popolo neoliberato. Abbiamo anche visto come questo popolo adesso libero, davanti a situazioni nuove, difficili, cosa fa? Piuttosto che rimboccarsi le maniche e procedere, andare avanti e gustare la libertà, si lamenta, critica, mugugna, rimpiange, addirittura rimpiange i tempi della schiavitù. Un popolo un pochino ingrato, dobbiamo dire. Bene, Dio nella sua pazienza interviene a favore di questo popolo ingrato. Due volte, per ben due occasioni, dà dell'acqua, fa scaturire acqua. Prima addolcisce delle acque amare, non potabili. La seconda volta addirittura fa scaturire in modo straordinario, miracoloso, dell'acqua dalla roccia. Si serve sempre di Mosè, l'uomo che Dio ha scelto per condurre il popolo verso la libertà. Però dietro le opere di Mosè naturalmente non possiamo né dobbiamo ignorare la presenza e la mano di Dio. Arrivati poi, dopo varie avventure, addirittura anche una battaglia contro gli Amalechiti, battaglia dalla quale risultano vincitori, il popolo di Israele arriva alle falde del monte Sinai. Qui Dio dà a Mosè i famosi 10 comandamenti, le 10 parole, e li abbiamo visti uno per uno, li abbiamo esaminati da vicino, abbiamo visto la loro rilevanza anche per le nostre vite adesso, di questo momento. Abbiamo detto che queste 10 parole non devono essere relegate soltanto a quei tempi, in quella cultura, ma sono principi che trascendono il tempo e lo spazio. Così come i principi che vengono descritti nei capitoli 21, 22, 23 e parte del 24. Vengono date delle regole, delle leggi, che fanno un po' da corollario a quelle che sono i 10 comandamenti. I 10 comandamenti chiaramente sono quelli più famosi, quelli che la maggior parte delle persone del mondo occidentale, se non altro, e dei cristiani, la maggior parte dei cristiani sono più o meno familiari con questi 10 comandamenti. Ma Dio non si è fermato al 10° comandamento, ha dato altre direttive, alcune delle quali ci sono risultate un po' strane, a volte molto severe, quando si parla per esempio di mettere a morte qualcuno che non ha onorato i genitori. Abbiamo detto però che in occasioni del genere Dio non stava facendo altro che preservare fin dall'inizio quello che sarebbe stato il nucleo principale, fondamentale per eccellenza, cioè la famiglia. Se non avesse agito in tal modo fin dall'inizio, le cose sarebbero andate molto molto peggio di quanto già non sono. Basta guardare allo sgretolamento, allo sfaldamento della società come noi la conosciamo, per non parlare poi delle civiltà che ci hanno preceduto, civiltà che hanno ignorato questi principi e adesso non rimangono che fotografie e scritti e trattati di libri di storia, a differenza del popolo di Israele che bene o male ha cercato di mettere in pratica questi principi. E anche per questo credo il popolo di Israele è stato preservato finora, anche perché Dio ha un piano molto più grande, molto più vasto, che vedremo quando studieremo altre parti del libro più letto. Il capitolo 23, proprio come gli altri due che l'hanno preceduto, ha a che fare con regole che, adesso che te le leggerò, vedrai sono molto attuali, lungi dall'essere qualcosa di anacronistico, di ormai fuori moda,
di antico, di archeologico addirittura. Queste indicazioni, queste direttive sono invece qualcosa di molto attuale. Per esempio, ascolta. Non spargere notizie senza fondamento e non favorire il colpevole testimoniando per l'ingiustizia. Non stare dalla parte della maggioranza quando questa agisce male. Quando sei testimone in un processo, non testimoniare sotto l'influsso della maggioranza, se essa cerca di falsare la giustizia. Ma se è colpevole, non devi neppure favorire il debole nel suo processo. Non negare giustizia al povero coinvolto in un processo quando questi è innocente. Sta lontano dalla falsità. Non far morire l'innocente ed il giusto, perché io non assolvo chi si rende colpevole di questo. Un altro principio, un'altra direttiva, un altro comandamento, non ci sono altri modi veramente di chiamare queste cose qui, è molto importante e molto, molto attuale. Ascolta. Non accettare doni, perché il dono rende cieco anche chi vede e corrompe le decisioni dei giusti. Ora qui ovviamente il testo biblico non sta parlando dei doni che ci scambiamo per il compleanno o per Natale. Sta parlando, pensa un po', delle bustarelle. Sta parlando della corruzione, dei favori. Non accettare bustarelle, perché la bustarella rende cieco anche chi vede e corrompe le decisioni dei giusti. E pensare che alcuni dicono che la Bibbia è un libro vecchio, passato di moda, che non ha nulla da dire a noi oggi. Dopo queste affermazioni, possiamo pensarla ancora così o dobbiamo dire che Dio è eterno e i suoi principi sono eterni?

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia. Abbiamo detto che la Bibbia, lungi dall'essere qualcosa di vecchio, di antico, di stantio, è invece un libro che contiene un messaggio attuale, reale, vibrante di vita, quindi per te e per me ancora oggi. Ascolta un'altra frase che leggiamo in questo capitolo 23. E dimmi se non è attuale. Non opprimere lo straniero. Anche voi sapete cosa prova un forestiero perché siete stati stranieri in Egitto. Nel caso questa fosse la prima volta che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto, a te un benvenuto tutto particolare, molto sincero e caloroso non solo da me, dal sottoscritto, ma da tutta la grande famiglia di questo programma. Questo benvenuto è accompagnato dal desiderio, dalla preghiera che tu possa rimanere fino alla fine, ancora più o meno un quarto d'ora, e che tu possa tornare nei nostri incontri futuri.

Procedendo in questo capitolo 23, leggiamo questo. Per 6 anni seminerai la tua terra e ne raccoglierai frutti, ma il 7° anno la lascerai riposare e rimarrà incolta. I poveri del tuo popolo ne godranno e le bestie della campagna mangeranno quello che rimarrà. Lo stesso farai della tua vigna, dei tuoi olivi. Per 6 giorni farai il tuo lavoro, ma il 7° giorno ti riposerai, affinché il tuo bue, il tuo asino, riposino anch'essi. In un altro libro dell'Antico Testamento, il libro del Levitico, troviamo altri particolari relativi a queste norme. Qui notiamo che c'è una chiara connessione fra il sabato, il 7° giorno della settimana, dedicato al riposo, e il cosiddetto anno sabbatico, cioè l'anno durante il quale la terra doveva riposare, dopo essere stata coltivata per 6 anni. Come vedremo meglio in seguito, c'era anche il cosiddetto giubileo, che veniva celebrato ogni 50 anni. Durante l'anno del giubileo tutti gli schiavi venivano liberati e tutte le terre tornavano ai loro possessori originari. A questo proposito è interessante notare che coloro i quali pretendono di osservare ancora oggi il sabato, secondo la legge, non osservano però l'anno sabbatico ed il giubileo, e questa non è una critica, è solo un'osservazione. Se vogliamo essere coerenti, come queste persone intendono fare, dobbiamo esserlo fino in fondo. Vediamo adesso delle norme concernenti le feste di Israele, dei giorni molto particolari che Israele doveva celebrare. 3 volte all'anno mi celebrerai una festa. Osserverai la festa degli azimi. Per 7 giorni mangerai pane senza lievito, come t'ho ordinato al tempo stabilito del mese di Abib, perché in quel mese tu uscisti dal paese di Egitto. Ti ricordo che il mese di Abib corrisponde più o meno alla fine di marzo e l'inizio di aprile del nostro calendario. Nessuno comparirà davanti a me a mani vuote. Osserverai la festa della mietitura, delle primizie del tuo lavoro, di quello che avrai seminato nei campi, e la festa della raccolta alla fine dell'anno, quando avrai raccolto dai campi i frutti del tuo lavoro. 3 volte all'anno tutti i maschi compariranno

Difatti, tre erano le feste principali. Poi, con l'andare del tempo, se ne aggiunsero tante altre, ma se andiamo a vedere bene, da un punto di vista del testo biblico, ci sono appunto tre feste importanti, principali, che Dio stesso ha istituito per il popolo di Israele. La festa della Pesach, cioè della Pasqua, la festa di Pentecoste e la festa dei tabernacoli o delle capanne. La festa di Pasqua, Pesach, ricorderai, fu istituita per ricordare, per commemorare l'esodo, l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto, dopo essere scampati dall'angelo sterminatore che invece uccise i primogeniti degli egiziani. E questo l'abbiamo studiato abbastanza a fondo quando abbiamo esaminato proprio i primi capitoli del libro dell'Esodo. Quanto alle altre due feste, ne parleremo dettagliatamente in seguito, quando tratteremo degli eventi che precedettero l'entrata degli israeliti nella terra promessa. E a questo proposito, ecco quanto Dio promette ancora ad Israele. Ecco, io mando davanti a te un angelo per proteggerti per la strada o per via, per introdurti nel luogo che ho preparato. Sii guardingo in sua presenza, obbedisci alla sua voce, non ti ribellare a lui, perché egli non perdonerà le vostre trasgressioni, perché il mio nome è in lui. Vorrei leggerti questa stessa frase in un'altra traduzione. Io mando un angelo davanti a te per proteggerti durante il cammino e per condurti nel luogo che ho preparato. Devi rispettarlo e ubbidirgli. Non ribellarti a lui. Egli agisce in mio nome e non perdonerebbe la tua disubbidienza. Poi Dio aggiunge: ma se tu gli ubbidisci e fai quello che ti comando, io sarò nemico dei tuoi nemici, avversario dei tuoi avversari. Qui ci troviamo davanti, di nuovo, dobbiamo dire, ci troviamo davanti all'identità dell'angelo. Diverse volte nella Bibbia incontriamo angeli. Ma credo che quando ci troviamo davanti alla frase l'angelo dell'Eterno o il mio angelo, o in questo caso addirittura dove leggiamo che il mio nome è in lui, non possiamo fare a meno di porci la domanda: è possibile che questo angelo sia diverso dagli altri angeli? E se esaminiamo bene il testo, non solo in questo frangente, ma in altri testi paralleli, arriviamo alla conclusione, almeno per quanto mi riguarda, arrivo alla conclusione che quando la Bibbia si esprime in questo modo, l'angelo o l'angelo dell'Eterno, o come in questo caso il mio nome è in lui, ci troviamo davanti ad un angelo particolare. Ci troviamo davanti ad una persona che non è altri che Gesù Cristo, prima della sua manifestazione, così come è avvenuto a Natale, tanto per intenderci. È un'apparizione, una presenza di Cristo prima del tempo, se mi permetti questa espressione. Non che sia fuori luogo, ma è Dio che manifesta in un modo straordinario la sua presenza. Ricordi quanto abbiamo detto, i commenti che abbiamo fatto quando abbiamo parlato del nome, Dio che si presentava a Mosè e dice: io sono. Il nome, nella mente di Dio, non è soltanto un appellativo. Descrive in un modo molto reale, molto vivido, molto concreto la personalità, il carattere di chi porta quel nome. Quindi

leggere una frase come «Il mio nome è in lui» è un'affermazione molto potente della divinità dell'angelo dell'Eterno, cioè di Gesù Cristo stesso.

Avviandoci verso la fine del 23° capitolo, leggiamo che Dio fa delle promesse. Io sarò nemico dei tuoi nemici e avversario dei tuoi avversari. Io benedirò il vostro pane, la vostra acqua, terrò lontano da voi le malattie. Nella vostra terra non vi sarà neppure una donna che abortisce o che sia sterile. Io vi concederò una vita molto lunga. Spaventerò chi ti incontrerà e metterò in fuga ogni popolo in mezzo al quale entrerai. Ti farò vedere la schiena dei tuoi nemici che scappano. Manderò calabroni davanti a te ed essi scacceranno lontano da te altri nemici. Ora è interessante vedere che tutte queste cose che Dio farà sono condizionate. Se hai il testo sott'occhio, davanti a te, avrai visto che io ho lasciato un particolare molto importante. Ho tralasciato di leggere se. È vero, Dio dice: io sarò nemico dei tuoi nemici e avversario dei tuoi avversari, ma prima ha affermato: se tu ubbidisci all'angelo nel quale è il mio nome. Quindi Dio è pronto a fare qualcosa per il popolo a condizione che il popolo faccia la sua parte. Poi ha detto: io benedirò il vostro pane, la vostra acqua, terrò lontano da voi le malattie, eccetera, eccetera. Ma questa frase è stata preceduta da quest'altra. Se voi adorerete solo me, il Signore vostro Dio. Se Dio ha voluto stringere un patto, un'alleanza, un accordo, ed egli ha tutta l'intenzione di attenersi a questo patto. Gli israeliti, per godere di queste benedizioni, devono chiaramente fare altrettanto. E Dio non chiede un granché. Chiede solo di essere il loro Dio. L'unico, il solo Dio.

Purtroppo questa è la sigla di chiusura. Dobbiamo lasciarci. Un abbraccio forte forte. Il prossimo nostro incontro esamineremo il 24esimo capitolo. Grazie della tua compagnia, del tuo cortese ascolto. A risentirci. A presto.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Ecco, cosa ci ricorda il canto del gallo? Sì, forse è vero, ci ricorda anche che è ora della sveglia, ma penso che in un contesto come il nostro, in questo programma, sicuramente sulla nostra stazione radio, ecco, ci ricorda soprattutto il più grande tradimento, potremmo dire, della storia, quello dell'Apostolo Pietro, almeno il più conosciuto. Era arrivato il tempo del sacrificio estremo per Gesù. Poco prima un'ultima cena con quelle persone che lui stesso aveva scelto e questa angoscia: uno di voi mi tradirà. Queste le parole che disse Gesù, sapendo molto bene quello che avrebbe fatto Giuda di lì a poco. Ecco, ma nonostante tutto questo, Gesù muore per il traditore e muore per tutti i traditori, quindi anche per noi. Ecco amici, questo ed altro nel programma Contrappunti di oggi, ma che cos'è l'altro? Oltre alla musica ascolteremo anche oggi una telefonata da Roma in compagnia di Maria Teresa De Giustina con queste sue sempre interessanti considerazioni, quindi fra poco vi lascerò in sua compagnia. Cominciamo sempre e subito con la musica, il nostro programma. Oggi una bella canzone del gruppo Siloe che già da tempo non vi propongo, si intitola Nuovo Giorno, e questo per cominciare Contrappunti oggi. Amici, buon ascolto, restate con me come sempre, mi raccomando.

0: dire a chiunque qualche cosa di importante, dato che il mondo sta diventando sempre più piccolo e la globalizzazione sta diventando una realtà per molti, molti versi. Ecco ciò che il diavolo vorrebbe fare. Attenzione. Mi impadronirei delle nazioni più potenti del mondo. Ingannerei la mente dei loro abitanti facendo credere loro che la loro potenza è dipesa dai loro sforzi e non dalla benevolenza di Dio. Promuoverei un grande amore per i beni materiali e incoraggerei lo sfruttamento di chi è più debole. Convincerei le autorità di molte province che lo stabilimento di casinò e di sale da gioco nella loro zona contribuirebbe a un maggiore benessere materiale e occupazione. Poi convincerei la gente che vota che le qualità morali delle autorità che scelgono non sono importanti, purché facciano i loro interessi. Farei promulgare leggi che favoriscono l'aborto. Convincerei le persone che abbreviare o terminare la vita di chi soffre è cosa socialmente accettevole e pietosa. Diminuirei il concetto del valore della vita e farei in modo che la vita degli animali sia considerata più importante di quella degli umani. Inventerei delle medicine tranquillanti o eccitanti e le prescriverei specialmente ai giovani. Mi impadronerei dei media e farei in modo che ogni sera la mente delle persone sia sporcata da spettacoli di evasione. Poi cercherei di distruggere la famiglia, che è la spina dorsale di ogni nazione, perciò renderei il divorzio facile e alla moda. Spingerei le persone a esprimere le loro fantasie e immoralità più depravate nei loro libri e negli spettacoli e naturalmente le chiamerei arte. Convincerei le persone che il loro stile di vita, omosessuale o no, dipende da fattori genetici. Convincerei la gente che bene e male sono concetti personali e che ognuno ha il diritto alla sua verità. Nessuna autorità ha veramente il diritto di interferire nello stabilire simili concetti. Persuaderei la gente che l'idea di Dio è completamente irrilevante e superata, e che la Bibbia è utile solo per gli sprovveduti. Persuaderei i credenti che la preghiera è inutile e l'ubbidienza ai comandi di Dio è assolutamente un optional. A pensarci bene, e questo il diavolo lo pensa e lo dice, lascerei le cose esattamente come sono. Che ne pensate? Siamo tutti convinti che le cose nel mondo vanno male. Ma quando leggiamo una lista come questa ci rendiamo conto che vanno veramente male e che noi facciamo poco e niente per arginarle e migliorarle. Ecco la ricetta di quello che farebbe il diavolo e che Paul Harvey ha mandato anni fa agli ascoltatori americani. Io ve la passo e pensiamoci su.
1: E ringraziamo ancora una volta Maria Teresa, che di tanto in tanto troviamo ospite nel nostro programma. Adesso ancora la musica. Susan Ashton, il Salmo 121 in musica.

Una bella versione in musica del Salmo 121, un salmo che è stato e che è tuttora motivo di consolazione per tanti. Le parole dicevano: alzo i miei occhi ai monti, da dove mi viene l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Egli non ne permetterà che il mio piede vacilli, e colui che mi custodisce non sonnecchierà. Ecco, colui che custodisce Israele non sonnecchierà né dormirà. Il Signore è il mio custode, il Signore è l'ombra alla mia destra. Il sole non mi colpirà di giorno né la luna di notte. Il Signore è il mio custode ora e sempre. E mi preserverà da ogni male, custodirà la mia vita. Il Signore mi preserverà quando esco e quando rientro.

uno di voi mi tradirà. Ecco, questo probabilmente il turbamento dell'animo di Gesù durante quella cena. Gesù stesso, infatti, assieme ai suoi discepoli celebrava la Pasqua ebraica in ricordo dell'esodo dall'Egitto. Qualcuno aveva forse cotto l'agnello con le erbe amare e poi c'era il pane non lievitato, perché come sappiamo durante la fuga dall'Egitto non vi fu il tempo materiale per far lievitare il pane, e poi preparano tutti gli altri cibi tradizionali per quell'occasione. A Gerusalemme, in quel tempo, per la gente di passaggio c'era l'usanza di affittare una stanza per commemorare gli eventi particolari dell'Esodo, come ad esempio il sangue di un agnello posto sugli stipiti delle porte che ricordava come i giudei vennero salvati dall'angelo della morte che passava per uccidere tutti i primogeniti degli egiziani. Gesù stesso, come sappiamo amici, il Figlio di Dio, è il vero agnello della Pasqua. Il suo corpo è stato spezzato sulla croce per noi come prezzo per riscattarci dal peccato e dalla morte eterna, e il suo sangue è stato versato una volta per sempre per purificare da ogni iniquità chiunque crede in lui. Ecco, ma ritorniamo a quell'ultima cena, quel momento così solenne di festa, di vittoria, ecco, che venne turbato dall'annuncio del tradimento. Ecco, forse come nessun altro, Leonardo da Vinci nel suo affresco dell'Ultima Cena appunto è riuscito a riprodurre le circostanze drammatiche di quegli istanti. Leonardo ha infatti creato un contrasto fra quello che è l'ambiente e i personaggi. Il fatto si svolge in una prospettiva centrale che si apre su un paesaggio visto attraverso tre finestre. Su questa scena, che crea uno spazio regolare ed equilibrato intorno alle figure, l'artista ha rappresentato gli atteggiamenti psicologici dei personaggi. Le espressioni dei volti, i movimenti, ecco, rivelano una inquietudine che percorre come un'onda i due gruppi di apostoli. Sono evidenti qui i movimenti e i gesti conseguenti al turbamento dell'animo. Uno di voi mi tradirà, aveva detto Gesù. E Gesù fino all'ultimo momento trattò Giuda, il traditore, come un amico. Ecco, questo, amici, è l'amore di Dio disceso dal cielo fino a noi. È l'amore eterno che ha portato Israele fuori dalla schiavitù d'Egitto e può e vuole salvarci oggi dalle catene del nostro peccato. Ma come possiamo tornare a Dio quando riconosciamo che ci siamo separati da Lui attraverso casomai un comportamento sbagliato oppure un allontanamento progressivo? Con stupore ci accorgiamo che non ne dobbiamo fare altro che girarci e voltarci di nuovo verso di Lui, poiché non dipende da quanto ci siamo allontanati da Lui. Egli, in ogni caso, non ci ha abbandonati. Anche se noi continuiamo ad essere infedeli verso noi stessi e verso Dio, Egli invece rimane sempre fedele a noi e a se stesso. Egli infatti non può rinnegare se stesso. Le conseguenze delle nostre vie e delle decisioni sbagliate possono a volte turbarci ancora per molto tempo. Però l'inizio decisivo della nostra arresa sta proprio in quell'attimo in cui ci rivolgiamo a colui che da tanto tempo, ecco, si rivolge a noi. Anche se ci fossimo allontanati mille e mille passi da Dio, ecco, grazie al suo amore e alla sua disponibilità al perdono, non ci vorrà che un solo passo per tornare a Lui.

Un numero un po' particolare, quello di contrappunti oggi. Ritorneremo fra poco su questo tema. Adesso la musica, una bella canzone di Antonio Morra intitolata Risurrezione.

0: Ecco, è facile puntare il dito su Giuda Iscariota condannandolo, oppure su Pietro che rinnegò Gesù tre volte prima che il gallo cantasse. Gesù, il figlio di Dio, conosceva a fondo il cuore di ciascuno dei suoi discepoli e li mise davanti ad una scelta. Non volete andarvene anche voi, disse. Ecco, Dio conosce tutti i miei e i tuoi pensieri, quelle che sono le nostre motivazioni, e sa quello che tiene occupata la nostra mente. Sa come gli risponderemmo oggi se ci rivolgesse questa domanda. Pietro allora lo riconobbe come il vero Messia, invece Giuda Iscariota, come sappiamo, prestò il suo orecchio invece a Satana. Eppure Gesù diede ai discepoli tanto tempo per valutare e poi per poter maturare le loro decisioni. Però, ecco, a lungo andare è impossibile servire a due padroni, ancora ci ricorda la scrittura. Giuda Iscariota era amante del denaro e la sua avidità diventò sempre più evidente. Le nostre passioni, le nostre insufficienze, i nostri vizi non possono rimanere nascosti a lungo. Alla fine tutti abbandonarono il Maestro. Egli morì da solo per salvare noi. La Bibbia dichiara che non c'è nessun giusto, tutti sono privi della gloria di Dio e possono essere salvati soltanto, ripeto, soltanto per mezzo della grazia di Dio e del sacrificio di Gesù Cristo. Ecco, per questo motivo il Signore vorrebbe riallacciare questo rapporto, così come fece con Pietro, che si pentì poi sinceramente del suo grave errore davanti a Dio. Ecco allora il nostro invito: non rimaniamo come Giuda Iscariota nel peccato, nell'indifferenza, nell'allontanamento da Dio, perché così, come sappiamo, non troveremo mai la soluzione ai nostri problemi che stiamo cercando da tanto tempo. Giuda pensò di non avere altra via d'uscita se non il suicidio. Oggi Dio invece ci offre ancora una volta la possibilità di scegliere o la vita eterna nella sua presenza oppure l'eterna separazione da Lui. Ecco, facciamo la giusta scelta. Amici, allora grazie per aver seguito il programma Contrappunti anche oggi. Appuntamento al prossimo numero e come sempre restate con noi. Noi, voi e Dio ci risentiremo molto molto presto, sempre qui.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte.
2: Quello che le altre radio non osano dire.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Benvenuti all'appuntamento con Controluce. Di nuovo Mario Pieri e Nino Ciniello, adesso in vostra compagnia. Ecco, è un argomento che non è stato trattato molto nei nostri spazi, quello di oggi. Voi cosa ne pensate se vi venisse imposto di essere cremati, ovviamente una volta passati all'altro mondo, oppure se vi imponessero di far cremare i resti dei vostri cari? Ecco, qualche amministrazione comunale l'ha fatto. E questo obbligo ha suscitato, ovviamente a suo tempo, comprensibilmente, molti dissensi da parte dei parenti. Fra i vari motivi di questo vasto dissenso ce n'erano anche alcuni di natura religiosa. Ecco, cosa si può dire a riguardo? Visti i tanti e gravi problemi che ogni giorno affliggono noi vivi, ecco, vale veramente la pena di disturbarsi per pensare ai morti? Ecco, queste alcune domande che giriamo subito a Nino Ciniello e sentiamo qual è in proposito il suo pensiero. Noi, voi e Dio, ci risentiamo poi al termine delle sue considerazioni. Intanto buon ascolto.
3: Rieccomi di nuovo a voi, carissime amiche ed amici, spero tanti, di Controluce. Ora, la mia prima reazione non è tanto la questione della cremazione di per sé, quanto piuttosto l'imposizione, cioè di incenerire ciò che resta dei corpi sepolti di anni prima. La domanda che viene da porsi è questa: le autorità comunali, e in un prossimo futuro potrebbero essere le autorità statali, hanno il diritto di disporre dei resti di un corpo umano imponendo che siano ridotti in cenere? Ciascuno di noi non ha forse il diritto dovere esclusivo del proprio corpo? Questo diritto dovere si perde al momento della propria morte? E se lo abbiamo, come credo che sia, non spetta forse a ciascuno di noi decidere sul destino delle nostre spoglie mortali? O qualora una persona non abbia lasciato nessuna direttiva al riguardo, un'ordinanza comunale oppure una legge dello Stato ha forse più valore della volontà della moglie o del marito o dei genitori della persona deceduta? Quindi una notizia del genere non si può ridurre al solo aspetto logistico pratico della collocazione delle salme, ma riguarda, a mio avviso, il principio più generale del rispetto della persona, del quale credo sia importante tener conto. Ora, per quanto riguarda la cremazione di per sé dei cadaveri, va detto che la questione non è nuova, anzi, si tratta di una pratica antichissima, attestata già nella preistoria. Infatti la grandezza della pira dove veniva posta la salma da bruciare e la sfarzosità del rito erano commisurate alla dignità sociale del defunto. Per quanto riguarda le comunità cristiane, fin dalle loro origini, ovunque siano diffuse, hanno adottato normalmente, generalmente, l'uso ebraico della inumazione e l'hanno conservata anche lì dove la cremazione era in uso presso le classi più elevate. Comunque la preferenza cristiana è per il seppellimento delle salme, preferenza che è stata motivata più per il suo significato simbolico, ecco, direi, cioè affidare la salma alla terra è un richiamo alla morte come a un sonno in attesa del risveglio della resurrezione. Da qui, ecco, abbiamo il nome cristiano di cimitero, che viene dal termine greco dormitorio, significativo per le salme inumate, ma non per quelle ovviamente cremate. Ecco. È un rifarsi alle citazioni bibliche della sepoltura come segno del limite umano. Cito il famoso testo di Genesi: finché tu ritorni nella terra da dove fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. Ma c'è anche un altro testo in Daniele 12, dove viene detto che molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per un'eterna infamia. Anche Gesù, per esempio, ha parlato della morte come di un sonno. Davanti alla tomba di Lazzaro disse: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a risvegliarlo. E l'apostolo Paolo paragonò il passaggio dalla morte alla resurrezione dei credenti come al seme sepolto nella terra che poi germoglia. Allora, questi richiami biblici, diciamo, sono meglio simboleggiati nella sepoltura.

Su un piano più storico, ecco, va detto che la cremazione dei cadaveri riprese in Europa solo dopo la metà del XIX secolo, con una impostazione comunque diversa da quella antica e da quella attualmente in uso ancora nei paesi orientali. Non venne proposta come un rito funebre alternativo, ma più con una motivazione, direi, più di ordine sanitario. La sua diffusione, cioè della cremazione, è stata promossa in particolare dalla massoneria e da associazioni che avevano una fisionomia fortemente atea. Così la cremazione veniva divulgata anche come simbolo della distruzione totale della persona defunta. In questo modo si voleva affermare la negazione di ogni credenza nella vita eterna. La Chiesa Cattolica, con un decreto del Sant'Uffizio del 1886, la condannò come, cito testualmente, detestabile abuso. Invece poi nel tempo il codice di diritto canonico del 1983, pur raccomandando il seppellimento, dice non proibisce la cremazione a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana. A favore della cremazione quindi si adducono di solito motivi di ordine igienico o di ordine psicologico, per esempio il timore di svegliarsi nella bara in seguito ad una morte apparente, e anche motivi di ordine logistico. Siamo in troppi, dicono le autorità, non solo da vivi ma anche da morti, le spoglie umane sono incombranti, meglio ridurle subito in una manciata di cenere. Ecco. Alla cremazione si muovono anche obiezioni, più che altro di carattere giudiziario. Per esempio, con essa è impossibile seguire, quando è necessario, indagini medico-legali. Un corpo cremato non ha più la possibilità di essere sottoposto a queste indagini, ovviamente. Comunque, in definitiva, da un punto di vista biblico non esiste, a mio avviso, un comandamento chiaro e contrario alla cremazione. Credo che essa in qualche modo invece mette in moto la nostra sensibilità, mette in moto, non so, il nostro immaginario, soprattutto la nostra fede. In effetti essa rimanda ad un tema che si cerca sempre di rimandare o di escludere dai dialoghi o dai pensieri delle persone, che è quello della morte. Ci si affanna sul tipo di funerale, non so, si discute sulla cerimonia, seppellimento nei loculi o in terra. Ecco, su tutte queste cose corollarie relative, ma difficilmente ci si chiede cosa c'è dopo, qual è la realtà che aspetta la vita di ciascuno di noi. Ecco, nel Vangelo di Giovanni c'è un episodio che in qualche modo rivela questi problemi secondari, ecco, di cui ho fatto cenno in modo rapido. E alla morte di Lazzaro, un amico di Gesù, le sue due sorelle, Maria e Marta, erano preoccupate, per esempio, dell'assenza di Gesù, erano preoccupate dell'apertura eventuale della tomba, perché la salma del loro fratello era lì già da 4 giorni. Ma è importante notare, ecco, che nel suo colloquio con Gesù, Gesù spostò il centro della conversazione dalla morte di Lazzaro alla fede di Maria. E alla fine del suo dialogo Gesù chiese a Maria: credi tu questo? Cioè la realtà della, si riferiva alla realtà della resurrezione. La morte quindi mette in movimento, è in crisi anche, pensieri, affetti e sentimenti, ma sottopone anche la fede ad una severa verifica. Credo che solo una fede superficiale o nominale rimane indifferente o può rimanere tale davanti alla morte. La Bibbia afferma che la resurrezione dei corpi è certa. Essa avverrà sia che i corpi siano inumati, sia che siano cremati. Non c'è nessuna differenza. Coloro che, cito il testo di Daniele, coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno. Però Daniele ci dice che non tutti si risveglieranno verso la stessa destinazione. Gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna, per un'eterna infamia. L'analogia del seme che usò l'Apostolo Paolo per indicare il passaggio dalla morte alla resurrezione del corpo ci dice che in qualunque condizione si trovi il corpo, nella tomba come in un'urna ceneraria, esso verrà comunque preso da Dio e trasformato in un corpo risorto. Niente, nessun tipo di morte potrà impedire questo fatto.

In Ciniello. Ecco, concludendo potremmo dire che i cittadini, tutti i cittadini di qualsiasi paese, ecco, oltre ad esigere il giusto diritto di disporre della salma, farebbero anche bene il prima possibile a pensare a ciò che li attende dopo la morte. Come dico sempre, vale la pena di pensarci adesso, finché siamo in tempo. E qui siamo in chiusura del nostro spazio, della nostra rubrica Controluce. Non mi resta che farmi da parte per il momento. Vi ringrazio per aver seguito Controluce anche quest'oggi e vi do appuntamento al prossimo numero. Buon proseguimento intanto.

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Oggi vogliamo considerare alcuni consigli per chi deve andare all'ospedale. Dovete andare all'ospedale o forse già ci siete e di lì ci state ascoltando? Ebbene, questo programma è per voi, ma è anche per coloro che prima o poi ci si troveranno, perché ci si può andare a qualsiasi tempo prima che ce ne rendiamo conto. Una disgrazia, qualche malfunzione nel nostro corpo, qualsiasi cosa potrebbe mandarci all'ospedale inaspettatamente. Ebbene, in ogni caso l'ospedale è una situazione che tutti potremo affrontare, e una degenza all'ospedale potrebbe essere un avvenimento pauroso o gioioso secondo cosa farete come credente. Ma forse, benché vi chiamate cristiano e credete nel Signore, non siete ancora stato rigenerato da Lui e non avete ancora la bella speranza della salvezza, nel senso biblico della parola, e così vogliamo parlare a voi. Se non siete credente, come insegna la Bibbia, dovreste diventarlo, perché l'ospedale è un posto che potrebbe spaventarvi. Tutto intorno c'è morte e malattia, tutto intorno ci sono cose che non vi piaceranno a lungo. Anche se ce la farete questa volta e avete innanzi a voi giorni, settimane, forse anni, ma non molti. Un giorno sarete all'ospedale per l'ultimo viaggio e sarà lì che i parenti, amici e vicini verranno a darvi l'ultimo saluto e poi se ne andranno tristemente in lacrime piangenti, ed il vostro corpo poi pure sarà portato via di là. Questo non è un prospetto molto piacevole per voi se non conoscete Cristo come vostro Redentore, non avete in voi l'assoluta certezza di salvezza, ma voi potete arrivare al punto di poter affrontare l'ospedale, di poter affrontare quest'ultimo viaggio. Potrete affrontare l'eternità senza paura e senza dispiaceri. Certo, ci sarà dolore nel lasciare quelli che amate, ma non sarà lo stesso tipo di dolore. Sarà un dolore moderato dalla speranza, dalla certezza e la gioia di andare con Dio per tutta l'eternità. Ma direte, come posso ottenere questo? Come posso farlo? Potrei morire questa volta? Devo subire un'operazione critica? Non so se ne uscirò. Ebbene, ascoltate ciò che insegna la Bibbia. Dice che tutti abbiamo peccato verso Dio, dice che tutti noi meritiamo la punizione di Dio all'inferno per sempre, dice che Dio assolutamente eseguirà questa punizione. Non ce la caveremo senza essere puniti dai nostri peccati. Dio è un Dio giusto che punisce e che compie esattamente la punizione per ogni infrazione della sua legge. Ma qual è la sua legge? Sono i 10 comandamenti. Voi avete mentito, voi avete rubato, anche se soltanto avete rubato del tempo al vostro datore di lavoro. Anche se furono i biscotti che da bambini avete rubato, voi avete commesso adulterio, anche se non di fatto lo avete commesso di pensiero, avete mancato i suoi comandamenti, voi avete offeso la maestà divina. Quel peccato non era solo un peccato contro la società, certo, può aver avuto anche i suoi effetti sociali, ma quel peccato fu prima di tutto e soprattutto uno schiaffo sul viso di Dio, che è santo e che dice: non fate queste cose. E voi avete proseguito nella vostra strada facendo lo stesso, avete seguito la vostra strada come se lui non fosse Dio e non aveste dovuto seguire i suoi comandamenti ed affrontarlo. Ed ora siete al punto in cui dovrete affrontarlo, e forse molto molto presto. Ebbene, cosa si può fare? Come potete andare di fronte al Dio vivente che avete offeso, che è santo e che non sopporta la presenza del peccato, che è giusto e deve giudicare e punire il peccato? Come potrete aver pace? Come potrete finalmente conoscere quel Dio ed ottenere il suo perdono? Ebbene, non facendo opere buone o cercando di incominciare una nuova vita o recitando preghiere, non chiedendo semplicemente a Dio di perdonarvi. Non è così. Egli deve trattare con il peccato.
Ma direte voi, quello è l'inferno. Sì, è così. Noi tutti dovremmo andare all'inferno, ma siccome noi non potevamo far nulla con il peccato, egli fece ciò che noi non potevamo fare. Egli fece ciò che i colpevoli peccatori non potevano fare, riconoscendo che noi non potevamo nulla. Egli divenne uomo in Cristo Gesù ed egli camminò qui sulla terra come ognuno di noi, visse fra noi, l'unico uomo perfetto, l'unico uomo che mai peccò. Egli condusse una vita perfetta in questo mondo e quindi subì la morte di peccatore, e in quella morte soffrì dolore ed agonia, non solo dai chiodi, dalle ferite e dalle spine, ma soffrì dentro di sé profondamente perché divenne peccato. Benché egli non avesse mai peccato, divenne il peccatore. Benché egli non fosse un peccatore, egli divenne il nostro sostituto, ci sostituì alla croce e su di sé prese tutte le pene che noi dovevamo prendere. Quando morì, non morì per se stesso, ma morì per il suo popolo, morì per tutti quelli che avrebbero riposto la loro fiducia in lui, credendo che in lui tutti i loro peccati sarebbero stati condonati. Egli prese la loro punizione, l'ira che doveva cadere su di loro, prese l'inferno là su quella croce. E questo è il modo per cui la gente può essere perdonata, perché Dio diede il corpo mortale che era nostro a un altro, perché un altro prese su di sé l'ira che Dio aveva diretto contro di noi. Chissà se avete mai sentito questo messaggio, creduto in quel Redentore. Se non lo avete fatto, dovete andare a Lui oggi stesso, riconoscere e confessare il fatto che siete un peccatore, che non meritate la vita eterna, ma che volete ricevere il dono della vita eterna. Non dovete aver paura della morte, dovete avere la possibilità di affrontare Dio e sentirlo dire mio figliuolo, invece di sentirlo dire maledetto va all'inferno. Volete sentirlo dire vieni, ho preparato un posto per te in paradiso, e non volete sentirlo dire allontanati da me, vai nell'eterna punizione. E la differenza è in Gesù Cristo. Se dipendete da quello che Gesù ha fatto, se credete che è morto sulla croce per i vostri peccati, se metterete la vostra fiducia in Lui come vostro Redentore, al momento che lo farete, i vostri peccati saranno perdonati e annullati immediatamente. E sapete, il momento in cui credete, Dio vi farà suoi figlioli. Ora, alcuni di voi che sono di fronte alla morte o alla possibilità della morte hanno ora proprio bisogno di questo messaggio. Altri di voi che riconoscete Gesù Cristo come vostro Redentore e avete riposto in Lui tutta la vostra fiducia, mentre ascoltate questa trasmissione, voi vorrete sapere che cosa fare all'ospedale e come comportarvi. Ebbene, nelle prossime trasmissioni vi parleremo su questo soggetto. Saremo con quelli di voi che sono all'ospedale, con quelli di voi che lo saranno o che dovranno affrontarlo e si preoccupano di ciò che sarà domani. Siate quindi certi di ascoltarci nelle due prossime trasmissioni, in cui vi parleremo di cosa la parola di Dio dice su questo soggetto. Oggi stesso, se non avete mai riconosciuto Cristo come vostro Redentore e sapete di essere nel peccato, implorate Dio che ve ne rendiate conto. Chiedeteli di perdonarvi nel nome di Cristo. Credete nel Signor Gesù Cristo e sarete perdonati. Oh Signore, aiuta questi cari ascoltatori a fare questo ora. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Thank you.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Apocalisse, capitolo terzo. E all'angelo della chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere. Tu hai nome di vivente e sei morto. Sii vigilante e rafferma il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le opere tue compiute nel cospetto del mio Dio. Ricordati dunque di quanto hai ricevuto e udito, e serbalo e ravvediti, che se tu non vegli, io verrò come un ladro e tu non saprai a quale ora verrò su di te. Ma tu hai alcuni pochi in Sardi che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno meco in vesti bianche perché ne son degni. Chi vince sarà così vestito di vesti bianche, ed io non cancellerò il suo nome dal libro della vita e confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio e nel cospetto dei suoi angeli. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E all'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il Verace, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, colui che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, io ti ho posta dinanzi una porta aperta che nessuno può chiudere, perché, pur avendo poca forza, hai serbata la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, io ti do di quelli della sinagoga di Satana, i quali dicono d'essere giudei e non lo sono, ma mentiscono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi dinanzi ai tuoi piedi e conosceranno che io t'ho amato, perché tu hai serbata la parola della mia costanza. Anch'io ti guarderò dall'ora del cimento che ha da venire su tutto il mondo per mettere alla prova quelli che abitano sulla terra. Io vengo tosto. Tieni fermamente quello che hai affinché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più, e scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso all'Iddio mio, ed il mio nuovo nome. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi tu pur freddo o fervente! Così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Poiché tu dici: io son ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei infelice fra tutti e miserabile e povero e cieco e nudo. Io ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco affinché tu arricchisca, e delle vesti bianche affinché tu ti vesta e non apparisca la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti negli occhi affinché tu vegga. Tutti quelli che amo io li riprendo e li castigo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco. A chi vince, io darò di seder meco sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi son posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: una perla preziosa per la Cina. Adattamento radiofonico della storia di Fratello Davide, narrata a Sarah Bruce e Dan Wooding. Edizioni Crociata del Libro Cristiano, Firenze, Italia.
1: 21ª puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Davide, missionario da qualche anno nelle Filippine, entra in contatto con fratello Andrea, che dirige l'organizzazione cristiana Porte Aperte. Comincia così un fruttuoso e lungo cammino di collaborazione. Obiettivo di Davide è portare alla Cina, perseguitata dal potere comunista, il messaggio di Cristo. Man mano che il tempo passa, il lavoro progredisce. Molte le iniziative intraprese, molte le persone in esse coinvolte e tanti, con l'aiuto di Dio, i costanti successi ottenuti. Fra i più assidui sostenitori di questo lavoro vi sono la moglie di Davide, Julie, e la famiglia di origine cinese, Huang. I componenti di questa famiglia provengono da dure persecuzioni a causa della loro fede. Ciononostante, non hanno mai smesso di combattere per questa causa.
3: Ehi ragazzi, guardate quella barca che ci viene incontro. Il capitano del nostro rimorchiatore aguzzò gli occhi con ansietà verso l'orizzonte, mentre cresceva in lui la tensione. Fino ad allora avevamo navigato tranquillamente lungo la costa meridionale della Cina, mentre la rotta veniva segnata dai riflessi argentei della luna. La notte serena era stata annunciata da un tramonto senza paragone. Sembrava che il tempo si fosse fermato nella serenità di quella sera. Tuttavia, la nostra calma fu interrotta dal grido del capitano. Joseph Lee si trovava al timone e guardò attentamente attraverso la finestra del ponte per osservare la nave. «Si sta avvicinando, capitano. C'è una cosa scura sul ponte. Cosa potrebbe essere?» L'espressione sul volto del capitano Carl si irrigidì mentre aggiustava il binocolo. «È una mitragliatrice». Guardò ancora un po', e per di più è presidiata da una guardia. Il nostro visitatore è una nave cinese da pattuglia. Ci spostammo tutti in avanti coi volti impalliditi. Dietro noi, caricate sulla chiatta, c'erano 1 milione di Bibbie in cinese e noi ci trovavamo a soltanto pochi minuti dalla consegna a quei credenti che le avevano richieste. «Sei sicuro che sia una nave da pattuglia?» chiesi al capitano. «È fuori dubbio», replicò. Osservammo la nave mentre veniva ancora più vicino. La mitragliatrice era ormai evidenziata dai raggi della luna. Tirai un respiro profondo. «Signore, non c'è niente che possiamo fare noi. Solo tu puoi tenere la situazione sotto controllo. Sappiamo quanto ami i credenti che sono in attesa su quella spiaggia e quanto desideri che la tua parola venga consegnata nelle loro mani». Anche mentre pregavo, ero consolato dal fatto che alla nostra partenza fratello Andrea aveva messo allerta la nostra rete mondiale di preghiera per una intercessione di 3 giorni. Perciò, in questo momento stesso, c'erano forse migliaia di persone in preghiera per la nostra squadra. «Ci mettiamo nelle tue mani, Signore», dissi infine in silenzio. «Ci ritireremo e staremo ad osservare la tua opera». Dopo la preghiera aprii gli occhi e mi resi conto che la nave di sorveglianza ci stava ora proprio accanto, a soli 25 metri di distanza. Il capitano Carl fissò lo sguardo davanti a sé e mormorò sottovoce come se stesse parlando alla nave che passava. «Se non guardi a me, io non guarderò a te». Facemmo il nostro meglio per sorridergli, anche se debolmente, ma sapevamo bene che se fossimo stati scoperti, il progetto Perla sarebbe stato fermato definitivamente e che la vita dei credenti e dell'equipaggio sarebbe stata messa a repentaglio. Eppure, questa non era la prima volta che avevamo visto il progetto Perla in grande pericolo. C'erano state delle cruciali battaglie fin dall'inizio. In quella notte di luna piena, come in ogni altra battaglia, dovevamo stare fermi nell'autorità dataci da Dio all'inizio del progetto Perla. C'era apparso giusto, dopo il progetto Arcobaleno, che il nostro compito successivo fosse di soddisfare le richieste dei credenti per 1 milione di Bibbie, ma era necessario che fossimo sicuri fin in fondo che questa era la volontà di Dio e non una semplice idea umana. Il primo incoraggiamento mi era giunto qualche mese prima, quando mi trovavo a letto incapace di muovermi per via di una malattia. Gli ospiti mi avevano lasciato un opuscolo che offriva delle prove scientifiche sul reale arrestarsi del sole e della luna a Gabaon, il giorno in cui Giosuè aveva pregato. Nei giorni successivi avevo studiato quella sezione particolare di Giosuè e si era venuta a formare in me una ferma convinzione. Proprio come Giosuè aveva pregato e constatato la potenza di Dio in quel giorno, anche noi avevamo potuto pregare e vedere quella stessa potenza manifestarsi per il rifornimento di 1 milione di Bibbie. Poco dopo Sven, il nostro vicepresidente effettivo, ed io ci incontrammo con la famiglia Wang a Hong Kong. Era nel periodo in cui i Wang ci avevano confidato che Dio li aveva portati ad avere fede per un miracolo altrettanto grande da parte sua. Ci rallegrammo insieme. Dio aveva dato lo stesso messaggio a loro e a noi. Ci furono molte altre conferme e durante le settimane che seguirono venne stabilito un piano di consegne. Fu durante il viaggio in Olanda, fatto per esporre i piani di consegna a fratello Andrea e ai coordinatori internazionali, che ancora una volta ricevetti una parola di incoraggiamento dal Signore. Sull'aereo, la lettura biblica mi condusse a Esodo capitolo 14, dove gli israeliti supplicavano l'Eterno perché li nascondesse dalla vista degli egiziani. Il passo finiva così: «E l'un campo non si accostò all'altro per tutta la notte». La situazione non era tanto diversa da quella che avremmo dovuto affrontare e sorrisi perciò a me stesso, consapevole che Dio mi aveva permesso di imbattermi in quel passo proprio allora. Cresceva in me la sicurezza che Dio ci avrebbe concesso la stessa protezione poderosa. Più tardi a Hong Kong il pastore Ward ed io ci incontrammo con i Wang al nostro hotel. Mamma e papà Wang erano appena tornati da un periodo di qualche settimana di digiuno e preghiera con i credenti all'interno della Cina. La nostra fratellanza glorifica il Signore per le notizie meravigliose del progetto Perla, ci annunciò papà Wang. Vi mandano il loro affetto e pregano ogni giorno per voi e per la consegna. Nel frattempo, fratello Davide, noi siamo convinti che il Signore ci ha dato un versetto per quanto riguarda la realizzazione del primo miracolo, cioè la notte di consegna del progetto Perla, aggiunse mamma Wang, mostrando la Bibbia. Abbiamo ricevuto questo versetto mentre eravamo in preghiera con la fratellanza all'interno della Cina. Mentre leggevano il versetto, ci trovammo di nuovo a testimoniare della guida coerente del nostro Signore. Infatti, i Wang proseguirono con la citazione di quel passo che mi aveva colpito così profondamente sull'aereo mentre andavo in Olanda, dal libro dell'Esodo, che culminava nelle medesime parole: «E l'un campo non si accostò all'altro per tutta la notte». Le settimane che seguirono furono intense di attività da entrambe le parti dell'Atlantico. A Singapore, Pablo, il nostro agente di ricerca, firmò insieme a me un documento per l'acquisto di un rimorchiatore da oceano di 128 tonnellate. Lo prendemmo al prezzo di mercato più economico, $480,000 statunitensi, circa 500 milioni di lire. Eravamo però consapevoli che stavamo firmando solo per fede, dato che non avevamo neanche una lira in deposito. Non solo, ma il proprietario richiedeva entro 10 giorni la somma complessiva. Molte furono le preghiere che seguirono. Le nostre basi in Australia, Nuova Zelanda, Giappone poterono mandare in tutto $100,000 come deposito. Poi fummo rallegrati, oltre che meravigliati, dagli altri $380,000 che ci pervennero dalla donazione unita alle preghiere di una chiesa, la Calvary Chapel di Costa Mesa, in California. Nel giorno finale in cui scadeva il pagamento, il pastore di quella chiesa, Chuck Smith, fece un trasferimento telegrafico dell'enorme somma diretta ai proprietari navali di Singapore. Nel frattempo, dopo aver valutato le quote degli editori in tutto il mondo, ordinammo 1 milione di Bibbie da una ditta americana. Le Bibbie andavano stampate come avevano richiesto i credenti, con i caratteri semplificati della nuova scrittura cinese. Allo stesso tempo, nelle Filippine veniva costruita una chiatta secondo le nostre descrizioni dettagliate. Avrebbe dovuto contenere 232 tonnellate di Bibbie con un dispositivo interno di protezione dall'acqua, in modo che nella notte della consegna la nave potesse essere abbassata per scaricare le Bibbie e trainarle a riva. Più a nord, a Manila, venivano presi accordi per l'importazione di una piccola imbarcazione che serviva a rimorchiare a riva le casse di Bibbie. Era giunta l'ora di reclutare l'equipaggio. Al personale maschile di Porte Aperte in tutto il mondo venne rivolto l'invito di considerare se Dio non stesse chiedendo a loro di unirsi all'impresa. Prima che si uniscano all'equipaggio, chiederemo a loro di raccontarci nei particolari come il Signore li ha guidati a questo compito, dissi a fratello Andrea dopo la discussione del piano. Amen, rispose lui. E sai, Davide, voglio che anche tu chieda agli uomini qual è stata la reazione delle rispettive mogli. Era essenziale che ciascuna appoggiasse fino in fondo il proprio marito. Poteva infatti essere una missione di vita come anche di morte. Un'altra condizione fu che ciascun membro volontario giurasse di mantenere la più completa segretezza. Non una sola parola poteva essere menzionata a nessuno, tranne quella spiegazione necessaria alla propria moglie. Quella segretezza fu di somma importanza durante le ultime fasi del progetto Perla. Eravamo convinti che nella battaglia spirituale, come anche nella strategia militare, il fattore sorpresa rappresenta l'80% della vittoria. Infatti potemmo rendere nota la buona riuscita della missione al personale dei centri direttivi in tutto il mondo soltanto molto tempo dopo la consegna. Noi, i membri dell'equipaggio, eravamo un gruppetto eterogeneo, marinai d'acqua dolce per la maggior parte, la cui unica conoscenza dell'oceano era il suo colore. Solo 2 dei 20 uomini a bordo avevano un'esperienza precedente di mare. Questo fatto divenne lampante quando, dopo aver ritirato la chiatta nelle Filippine, ci dirigemmo verso Hong Kong. Durante una delle fasi di addestramento, proprio dopo che Joseph Lee si era unito alla squadra, il capitano Carl gridò l'ordine: «Tutti sul ponte!» Ci fu una corsa da tutte le direzioni, ma Joseph non riusciva a decidere dove si dirigevano. Sapeva però con una certa sicurezza che doveva correre da qualche parte e così partì spedito finché non incontrò il capitano. «Capitano», disse ormai senza fiato, «da che parte sta il ponte?» Il nostro capitano incredulo lo fissò e gli ci volle un po' di tempo per recepire la domanda. Poi, quando si rese conto che Joseph non stava scherzando, con gran meraviglia gli rispose: «Ci stai sopra, Joseph!» L'episodio fece ridere gli altri a crepapelle, ma quando la finimmo di sghignazzare, ancora una volta ci rendemmo conto della realtà della situazione. Se la missione avesse avuto successo, non sarebbe stato grazie alle abilità degli uomini di bordo, né all'addestramento dell'equipaggio. Poteva realizzarsi solo attraverso l'opera di Dio in persona.